0: 301. Enjoy the music.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale. Al

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: 301. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: baby.
1: Enjoy the music.

0: RTR 101. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! Su R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale a

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: 101. Enjoy the music.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni. Solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Su tutte le regioni tempo stabile e prevalentemente sereno, con assenza di precipitazioni, qualche residuo di nuvolosità su basso Adriatico, Calabria meridionale e Sicilia e innocui addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi alpini e appenninici. Temperature massime in ulteriore lieve aumento al nord, in calo al sud e sulla Sicilia, valori per lo più inferiori alla norma, ovunque non superiori ai 22-23 gradi. Venti di maestrale in attenuazione soffieranno moderati o tesi al sud e sulle isole, dove i mari resteranno mossi o localmente molto mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao ragazzi, buona giornata. Grace Jones, I have seen that face before.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: La canzone che mi fa stare bene è Boy Band dei Velvet.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Sono Fabio, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Another Day in Paradise di Phil Collins. Grazie e buona giornata a tutti.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm. Tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cistiset Forte!
8: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
11: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
10: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Mamma, mi racconti una storia?
17: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
18: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
21: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Su tutte le regioni tempo stabile e prevalentemente sereno, con assenza di precipitazioni, qualche residuo di nuvolosità su basso Adriatico, Calabria meridionale e Sicilia e innocui addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi alpini e appenninici. Temperature massime in ulteriore lieve aumento al nord, in calo al sud e sulla Sicilia. Valori per lo più inferiori alla norma, ovunque non superiori inferiore ai 22-23 gradi. Venti di maestrale in attenuazione soffieranno moderati o tesi al sud e sulle isole, dove i mari resteranno mossi o localmente molto mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
1: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Wow! Su R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
2: 80 90
0: 101.
2: Ti fa stare bene.
22: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è La Isla Bonita di Madonna.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: La canzone che mi fa stare bene oggi è It Must Be Love di Roxette.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Questa è bella, la dovete passare. La canzone che mi farebbe stare bene, sono Antonella, è Return to Innocence di

101. Enjoy the music. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Fantastico, fantastico. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
3: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
2: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Per molti il futuro è solo incertezza.
10: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
16: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
17: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
18: Umbria Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
19: Umbria Jazz.
18: Biglietti e info su umbriajazz.com.
20: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
21: La canzone che ti fa stare bene. Wow!
22: Su R101.
21: La canzone che ti fa stare bene.
22: Richiedila con un vocale al 331
21: 80 90
22: 101.
21: Ti fa stare bene.
23: Sono Maddi, da un piccolo paesino dove mi sono trasferita vicino a Torino. Chiedo se è possibile ascoltare Friends Will Be Friends dei Queen.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Siamo Lucia, Maddi, Alessia, Giulia, Alice e Maria e vogliamo la canzone Perfect di Ed Sheeran. Grazie.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Per la canzone che mi fa stare bene ascolterei Losing My Religion dei Rem.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Auto sulla folla, terrore ieri a Modena. Alla guida un 31enne italiano di seconda generazione che poi è sceso e ha colpito chi voleva fermarlo con un coltello. 8 feriti, 4 gravi, 2 hanno subito l'amputazione delle gambe. Bloccato dai cittadini, l'aggressore era in cura per problemi psichiatrici. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza la città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Alle Maldive si cercano i corpi dei 4 sub italiani ancora nelle acque dell'atollo di Vavu. Finora è stata recuperata solo la salma di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. Le autorità indagano sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. Massiccio attacco ucraino con droni su Mosca nella notte. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Una persona intrappolata sotto le macerie. Le difese del Cremlino hanno abbattuto oltre 70 velivoli di Kiev. All'Eurovision Song Contest vince per la prima volta la Bulgaria con Dara e il suo tormentone Bangaranga. Israele al secondo posto tra i boati di dissenso del pubblico. Sul podio anche la Romania. L'Italia quinta con Sal da Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Domenica di grande sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis, in campo Sinner e nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori, MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 viene segnalato un incidente tra l'allacciamento con la A15 e Fidenza in direzione Milano. Veicolo fermo invece sulla A14 tra San Severo e Poggio Imperiale viaggiando verso Pescara. Attenzione a una perdita di carico sulla A23 tra Udine Sud tangenziale e Udine Nord in direzione Tarvisio. Infine sulla statale 64 Porrettana si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Vergato e Marzabotto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

101, buongiorno. Buongiorno fantastici. Rosazzez qua con voi fino alle 10. Sembra un notiziario. No. Qua siamo quelli che fanno i pirla, perché Mattia Venini ha già dato le notizie. E io e il buon

te la regia e questa radio, te lo dico, mi manchi quando non ci sei. Non lo diciamo agli altri quando arrivano perché sennò si offendono, però ognuno fa, ognuno fa la sua dichiarazione. A così siamo pazzi, vero, vero. Io lo dico dalle 7 alle 10 del weekend, ci sono io e ovviamente i volumi pam pim pam pom, già da quest'ora. Come va, cosa state facendo, dove siete? 7, 4 minuti 30 secondi al 331 80 90 101. Oh, non scendiamo di livello, qual è la prossima canzone? I Follow Rivers, ok.

0: ragazzi, casualità, forse perché non lo so. Comunque questa canzone è stata nella mia testa tutta la sera mentre spingevo il passeggino con i miei nipoti. Anche loro gradivano la zia che suonava alla grande. Ma la musica è così. E meno male che l'abbiamo messa come prima canzone, perché la nostra rubrica Senti che ti passa aiuta in questo caso a dimenticare i brani che popolano la nostra corteccia. È vero, perché se un brano continua a girarsi in testa lo devi ascoltare. Non ho capito se l'intro o l'outro, ma comunque l'outro, mi dicono dalla regia, il mitico Mondino. E lui finisce per sparire, ma non sparisce l'amaro che abbiamo in bocca, perché ci abbiamo creduto, ci abbiamo creduto fino all'ultimo.
1: Buongiorno,
0: all'Eurovision.
1: Saremo io e te in piedi così presto stamattina.
0: La rivogliamo, perché l'ho disturbata. Ancora lei, vai ancora.
1: Buongiorno Lucia, saremo io e te in piedi così presto stamattina.
0: Ecco, questa è la canzone dei lavoratori dei Weekend. Fermi tutti, salutiamoli, buongiorno. Ciao lavoratori, come lei, come va? Sperem ben. E invece il premio quest'anno, il primo posto all'Eurovision va alla Bulgaria.

bella, mi verrà in mente che assomiglia molto a queste sonorità. E lei o non è lei, ma lo scopriremo più tardi, perché adesso è inutile che vi tenga qui bloccati nella mia ricerca incroyable. Niente, così, niente, ritmo. Altro

non ho più te, Cesare Cremonini, amici. R101 Fantastico Weekend. Sbah al-khair, sbah al-nur, good morning, guten morgen. Penso più o meno. In bulgaro non so come si dice. Adesso con l'aiuto della super velocità del nostro mondino ce lo dirà a breve. Ma allora, come vi siete svegliati domenica? Pioggia non pioggia, che se ne frega, perché il sole è dentro di noi, dice il vecchio saggio. Vabbè, per i meteorologi non è proprio così, ma va. Andiamo a vedere cosa succede nel mondo. Non so se guardate un po' di series e se avete visto il nostro mitico David Beckham, lui che ha sdoganato una pratica che di solito era affidata agli altri, no? A chi, soprattutto a Hollywood, a chi lavorava per queste superstar, e invece si è messo i suoi bei stivali di gomma, da gomma, i suoi guanti, e si è dato al giardinaggio, lui con le sue galline, con il suo giardino e le sue apette e il suo miele. Si produce miele che si chiama, oddio non mi ricordo, Golden Bees, ecco, si chiama esattamente così, e di conseguenza, sdoganando questo lavoretto da fare da soli o facendosi aiutare e non affidandolo più agli altri, molti hanno deciso di riscoprire il lato verde della loro vita. Voi avete un angolo verde che curate, una pianta? Io sono molto preoccupata, perché è venuta la signora che mi aiuta, e la saluto, ciao Anila, a casa, e mi ha detto: butto via questi fiori. Ho detto no, cioè quelli insomma potati, che erano già mezzi monchi, poverini, stavano andando via. E ho detto: beh, cerca di salvare quello che puoi, ma vado e non trovo più la mia gardenia. La mia gardenia regalatami dagli amici dell'AERC proprio la settimana scorsa. Dico: dov'è? È vero che non era proprio in super salute, ma per colpa mia. E allora Nila, oltre alla gardenia non trovo manco il bonsai. Io spero di non aver sbagliato comunicazione e è andato via tutto, tutte le piante sono sparite da casa mia. Però l'ho notato stamattina mentre stavo venendo qua e non vedevo il bonsai, come quando non si trova il gatto, vi giuro. Io ero preoccupata, dicevo: dov'è il bonsai? Dov'è? Lo troverò, mi auguro, altrimenti dovremo avere un bonsai anche lì un pochino malconcio, perché non è che se me lo sostituisce vale tutto, no, perché il mio lo riconosco, so dove stava bene e dove stava male. Quindi un pochino nel mio angolo urbano mi cerco di dare al verde, non con ottimi risultati, ed è per questo che ho chiesto aiuto a un meraviglioso agronomo, Andrea, che saluto, che ogni tanto mi dovrebbe in teoria aiutare a capire come gestire la situazione. Voi siete come Beckham, vi siete armati di attrezzi e vi state dando un pochino al giardinaggio e alla cura del verde, oppure non ce la potete fare e niente, quindi avete buttato la spugna? Raccontatemelo tra poco. Abbiamo trovato, come si dice, no niente, guten morgen sarà, amici all'ascolto, se parlate tedesco aiutateci al 331 80 90 100. Uno, voi, le vostre lingue e il vostro pollice verde. Alex Warren, Favor D. Enjoy the music.

Mi piace questa base che abbiamo qua del Re 101. Meno male che è carina, perché ogni tanto io lì sono infognata a fare le mie cose e poi dico corri! C'è il regista che ha un infarto ogni due minuti, ma lo ringrazio in questo caso. Amici, dobbiamo prendere il caffè. Allora, mentre io vado a recuperare della caffeina, Alex Warren e Fever, che parla veramente in questo testo molto profondo, non di una malattia ma proprio di quella profondità d'animo che spesso caratterizza i testi che sentirete qui ad R101. Come va? Come va? Vi siete svegliati? Tutto a posto? E il giardinaggio prosegue? Le piante sono vive? Raccontatemi tutto al 331 80 90 101, perché siamo un po' tutti Beckham.

0: banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
2: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
3: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
4: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
3: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
3: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.
3: E

Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838. Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
1: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
9: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
10: Alcuni sono fatti per stare insieme.
9: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
11: Questo killer non sbaglia mai.
9: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: Florida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: R101, meteo.
9: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Giornata con tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Residua nuvolosità tra Molise, Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica, ovest della Sicilia, Sardegna, aree alpine e zone interne montuose del centro-sud. Sottili velature in transito al nord. Temperature in rialzo al centro-nord, in Sardegna, Campania e Calabria Tirrenica. In lieve calo sul settore ionico, valori per lo più inferiori alla norma, ovunque intorno ai 20 gradi e in generale non superiori ai 23. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: R101 Meteo con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Over Phoenix R101, amici, che bella, che bella. Mamma mia, a volte arrivano dei pezzi che dico: ma Mattia, ma Gavallo, ecco, fate così di cognome. Come hai potuto? Grazie. Perché la musica ci connette con i nostri ricordi e il nostro passato. E nel futuro no, perché non sappiamo cosa succede. Ma diventerà nel futuro anche lei il passato. Scusate tutto questo gioco di pensiero filosofico, ma mi avete capita? Cioè la musica che sentite oggi diventerà la vostra...

Funix UR 101, amici, che bella, che bella. Mamma mia, a volte arrivano dei pezzi che dico: ma Mattia, ma Gavallo, ecco, fate così di cognome. Come hai potuto? Grazie. Perché la musica ci connette con i nostri ricordi e il nostro passato. E il futuro no, perché non sappiamo cosa succede, ma diventerà nel futuro anche lei il passato. Scusate tutto questo gioco di pensiero filosofico, ma mi avete capita? Cioè, la musica che sentite oggi diventerà la vostra compagnia nel futuro, nel farvi ricordare il momento che state vivendo. E a proposito di momenti belli, stiamo prendendo ispirazione da David Beckham, che nel suo documentario su Netflix, non so se l'avete visto, ha voluto raccontare questo grandissimo hobby che è il giardinaggio, la cura della natura. Perché lo fa? Perché lo fa per la stessa sua missione, che il giardinaggio lo aiuta a gestire il suo disturbo ossessivo compulsivo. Ecco, bene, c'è sempre un motivo perché uno si appassiona e trova sfogo, e io credo che sia davvero utile, perché la natura ha il suo ordine, e quindi prendersi cura di questo ordine le offre un senso di controllo, pace nel caos magari che abbiamo all'interno, e nel suo caso anche quello mediatico, perché potete immaginare uno esposto come lui. Poi c'era il figlio che si è ribellato alla famiglia, non voleva più parlare, è andato, si è sposato da solo, ha fatto un casino. Io non oso immaginare, tra paparazzi, tra gente che non si va a fatti sua, tra articoli che escono, e ci sta. Giardino, lui ha trovato una cosa sana su cui sfogare il suo disturbo, che ci racconta abbondantemente in questo documentario. Se anche voi avete trovato modo per uscire dalle vostre ossessioni, mi raccomando, al 331 80 90 101, dateci consigli. Oh, che bella coppia loro, belli, belli, belli. E lo di insieme a Marques e Margarita.

Ma non eri fidanzato? Ieri abbiamo parlato di relazioni, vi ho promesso sabato prossimo le 5 regole per litigare bene. Non ho detto che non dovete litigare, cioè non siamo mica alieni. Litigare bene, ma sabato prossimo, perché ormai così bisogna fare con voi per tenervi agganciati, un po' un rapporto tossico il nostro. Scherzo, scherzo. Arriva, lo giuro, prometto, non me lo sono già notata perché so che qualcuno mi scriverà e mi dirà: ma avevi promesso, io, oddio. Ecco, mi fate passare per quella che promette e non mantiene. No, manterrò, tranquilli, state sereni. E allora comincia sempre di più ad alzarsi il volume, il livello della nostra radio R101. Olivia Rodrigo, Drop That.

un rebranding totale anticipato da Murales a Los Angeles, che letteralmente ha sbalordito questo arrivo, questa novità di Olivia Rodrigo, Drop Dead su R101. Rebranding che stanno facendo molte star, proprio perché magari si va verso le tonalità dell'estate, della primavera, ma anche della propria primavera o stagione interna, e lo si può fare attraverso i social, lo sappiamo benissimo, ma usando anche la città, usando altri artisti, usando altri contesti. Viva l'arte, ci piace da morire quel che comunica. Se volete guardarla oltre che ascoltarla, canale 70.

0: RTL 101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
1: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice:
0: dimmi davvero come stai?
2: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
3: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
0: Insomma, chi ci ferma?
4: Non ci ferma nessuno!
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
5: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito, ogni ora si ripete puntuale, la canzone che ti fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte, Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
21: perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
26: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
25: Seresto allaccia la libertà!
27: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
28: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
27: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
28: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
27: Allora la faccio subito.
0: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Glielo ho consigliato io.
6: No, il manutentore. È anche carino, sa?
5: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: la desideri, basta mandare un messaggio al 331 80 90 101. Amici, yeah, sentiamo.
1: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Allora, grazie, per la canzone Sasa, che ci fa stare bene questa mattina, proporrei Terence Trent D'Arby con Wishing Well.
0: Why not? Why not? Avete capito?

disco è il più importante di tutti i tempi, Wishing Well, ed è vero, noi diciamo proprio che è così perché è la canzone che ti fa star bene. E arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la

Homeworker Summer su R101. Amici, diamo la linea al nostro Mattia Venini. Torniamo tra pochissimo fino alle 10. Fantastico weekend con me, Rajab Zez, e la regia di Mondino.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena. Il bilancio è di 8 feriti, 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. L'aggressore, un 31enne di seconda generazione, era in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. 4 subitaliani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. A Malé aperta un'indagine sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. Massiccio attacco ucraino nella notte sulla regione di Mosca con oltre 500 droni. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti, una persona intrappolata sotto le macerie. Mosca ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. All'Eurovision Song Contest andato in scena a Vienna ha vinto per la prima volta la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga. Israele al secondo posto tra i boati di dissenso del pubblico. Sul podio anche la Romania, l'Italia quinta con Sal da Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Domenica ricca di sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis con Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A5 viene segnalato un veicolo in avaria al casello della barriera di Aosta-Montebianco in direzione Courmayeur. Personale su strada causa lavori invece sulla A14 tra Ancona Nord e Loreto-Porto Recanati. Sul grande raccordo anulare Salaria-Casilina, corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'area di servizio di Sette Bagni in direzione Salaria. Infine sulla statale 73 della Valdesino si raccomanda attenzione a un veicolo contromano tra la galleria Monticelli e l'incrocio Ponte San Giovanni procedendo verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

101 amici, grazie mille al nostro uomo dell'informazione. Venini, Mattia, scendi che ti aspettiamo. E grazie a voi per la vostra fedeltà. Bravi, sempre presenti, sempre attivi, sempre belli, stupendi. Mondino per la regia, davvero eccellente. E amici, è arrivato il momento di parlare di qualcosa di incroyable. Allora, apriamo il sipario sul ghost murmur, rumore in inglese, e l'incredibile sistema che capta i segnali muscolari della laringe e permette di comunicare senza emettere alcun suono. Voglio addentrarmi nel mondo della tecnologia, la tecnologia sta andando oltre. A volte dici, ma che ci serve sta roba? Altre volte dici, mamma mia, meno male che qualcuno ci ha pensato e l'ha inventata. La vostra invenzione preferita, quella che, oppure quella che vorreste che finalmente entri nelle nostre vite, al 331 80 90 101. Aprite il sipario anche alla vostra fantasia. Non dovete inventare nulla, noi diamo l'idea e gli altri si mettono a lavorare, va bene? Non mi faccio impegnare troppo questa domenica. Lady Gaga, Million Reasons.

reasons to stay and to go, sta rimanere, andare, insomma ognuno fa un po' quello che gli pare. Sta di fatto che la vita amorosa di Gaga con il suo amato attorino, attorone in questo caso, era finita. Ma noi abbiamo goduto però di questo pezzo, quindi quando le cose diventano difficili, se la vita ti dà un limone, facci una buona limonata, ci proviamo tutti quanti, lei ci riesce veramente molto bene. Amici, vi ho detto che la tecnologia supera di gran lunga la nostra immaginazione e ho nominato un sistema che ha fatto molto discutere, Ghostmammer. Di cosa si tratta? Allora, e permette di trovarvi ovunque finché il vostro cuore batte. Sì, non so se vi sentite al sicuro o meno. E come è andata in questo caso? Non è fantascienza, vi giuro. Ne avete sentito parlare o no? Me lo direte tra poco al 331 80 90 101. Ma è tutto iniziato con una notizia incredibile arrivata dai deserti dell'Iran. Un pilota americano di un F-15 è stato abbattuto e si è ritrovato disperso nel territorio nemico per 2 giorni, nonostante i radar e i segnali radio. L'uomo è letteralmente svanito nel nulla. Poi all'improvviso il miracolo: gli Stati Uniti annunciano di averlo localizzato, salvato grazie proprio alla tecnologia segretissima chiamata Ghost Murmur. E Murmur è rumore, ma in questo caso è il rumore che sorprende, l'elettricità, perché alcuni hanno pensato, no, i movimenti, i muscoli, la laringe, e no, questo prende il nome dal fatto che rintraccia proprio il fantasma, è il rumore vitale che può fare. Questo fantasma in questo caso aveva, come tutti noi, emesso dell'elettricità. Quando il nostro cuore batte lo fa proprio grazie a questo, e questi suoni di elettricità, tra virgolette, sono stati letti e di conseguenza trovati. È trovato il protagonista di questa vicenda. È una tecnologia di cui avevamo bisogno? È una tecnologia che vi tranquillizza oppure no? Perché lei promette davvero di trovarci ovunque, fin quando c'è. Lei ci troverà. Boh, io sono emozionata, non so se pensare che è una cosa positiva o negativa, perché alla fine in questo caso ha salvato la vita di un uomo. In altri casi, se volete scappare finché c'è, non scapperete. Al 331 80 90 101 le tecnologie più assurde, a che punto siamo, dove andremo e quanti saremo, non lo so, ma lo scopriremo insieme tra pochissimo attraverso anche le vostre idee e suggerimenti. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

Miles Smith, questa è Stay If You Wanna Dance. Noi vi assicuriamo che potete rimanere, ballare qua con noi su R101. Musica stupenda. E stiamo parlando di tecnologie. Tecnologie che ci stupiscono, che ci cambiano la vita. Forse ci cambieranno anche il futuro, perché non è fisica quantistica, ma proprio sistema che lavora con i diamanti quantistici. In questo caso il Ghost Murmur, che è questo diciamo, questa creazione, questa invenzione che legge i sussurri del nostro cuore, il rumore di fondo, proprio quello della terra, quello al quale vibriamo anche noi, perché ogni volta che il nostro cuore batte c'è un campo elettromagnetico debolissimo che si esprime e a questo punto comunica la nostra esistenza. Non siamo proprio dei fantasmi, dice è qua, l'abbiamo ritrovato. E storie incroyable che arrivano anche dal mondo, purtroppo, della guerra, perché sono spesso tecnologie create per combattere e dopo un po' entrano a far parte in maniera debolissima, cioè le depotenziano del mondo comune di noi esseri umani, comuni mortali. Se voi poteste mandare un messaggio silenzioso in questo momento a qualcuno, a chi lo mandereste e cosa direste? Al 331 80 90 101, le vostre voci tra poco. E si parla davvero di comunicazione senza parole. La tecnologia fa grandi passi, ma anche noi, e sono certa che a volte magari pensiamo a qualcuno, facciamo vibrare le nostre emozioni verso qualcuno e quel qualcuno ricompare dopo pochi secondi. Magari erano anni che non lo sentivate, non lo vedevate, e dite: ma com'è possibile? Ma come ha fatto? Cioè, io ti ho pensato, mi hai chiamato. Questa è una comunicazione che lavora su altre sfere, su altre onde molto sottili. Non voglio fare la scienziata, perché lungi da me, ma ci sono gli scienziati all'ascolto, quindi se volete spiegare anche a noi di R101 come funziona tutta con tanta bellezza e su cosa state lavorando, vi aspettiamo e ci ascoltiamo. Samurai J, Ossessione. Enjoy the music.

insieme a Bola Rodriguez. Amici cari, stiamo parlando di tecnologie incredibili che leggono nel nostro pensiero i nostri rumori. Vi ho chiesto se ci fosse una possibilità di mandare un pensiero silenzioso a qualcuno. Quale pensiero e a chi? Allora, c'è chi pensa che Ghost Murmur, questa tecnologia che abbiamo adesso conosciuto, sia solo un nome per decodificare e copiare metodi in realtà di spionaggio poco poetici e romantici. Noi invece vogliamo credere che ci possa esistere un sistema un domani che comunica anche con la radio. Magari ci mandate col pensiero la canzone che ti fa star bene senza dover mandare messaggi né niente. Noi li captiamo e il sistema capta il vostro desiderio e via. E così siamo sempre connessi. Invece abbiamo un sistema che non è Ghost Murmur in questo caso. Potete andare sul nostro sito r101.it e esprimere i vostri gusti musicali. C'è tutta una sezione dedicata. Andate, esprimete e dite tutto quello che vi pare e piace.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
19: Ah, dai ragazzi! Gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
20: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

niente amici, perché stiamo andando verso un futuro incroyable. Abbiamo parlato di tecnologie che leggono il nostro battito cardiaco, anche quello più feble, più debole, scusate non trovo la parola in italiano, ma le invenzioni assurde continuano. Voglio raccontarvi di uno zaino del sesto senso, l'Haptic Vest. Questo zaino, ragazzi, non so se voi lo vorreste, ma io ci sto pensando, anche se mi spaventa un pochino la tecnologia aptica, dal greco apticus, ovvero relativo al tatto. Questo zaino del sesto senso è un prototipo da laboratorio, lo era, adesso è diventato un po' più accessibile. Lui che legge la realtà che cambia intorno a noi e la percepisce e vibra per darci delle informazioni, molto utile per chi non vede, perché cosa fa lo zaino? Tutto lo porti sulle spalle e lui vibra a destra se si avvicina qualcuno. Vale anche per i ladri in realtà, in questo caso. Sapete quanto i nostri zaini sono oggetti diciamo attrattivi per chi vuole fregarci il laptop, il telefono, il portafogli, il portamonete, quello che è. Stiamo delegando davvero i nostri sensi alle macchine, oppure preferite fidarvi del vostro istinto naturale o l'algoritmo è un amico? In questo caso potrebbe essere, perché la tecnologia è così. La tecnologia, come viene usata, può cambiare davvero la sua natura. Voi immaginatevi questo zaino leggero imbottito con piccoli motori vibrazionali simili a quelli del vostro smartphone, ma molto più precisi. E in un ambiente di 360 gradi lui riesce a leggere tutto. Vale anche per la borsa, se voi lo mettete, la borsa sale, la borsa scende, io lo regalerei a Proce, che è fissato con la borsa, investe. Io non ho un euro investito, quindi...

bene, anche usabile per quanto riguarda il mondo dei social. Se ricevete dei like, è lì che vi gratifica e voi direte: ma abbiamo davvero bisogno di tutto questo? Si usa per sentire qualora insomma siete in un campo minato, quindi come magari un vigile del fuoco deve salvare in mezzo al fumo, non vede niente, in quel caso è molto utile. Non lo so quanto

0: sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: 100 milioni di visualizzazioni, una delle canzoni più amate di Marco Mengoni, Guerriero. Amici, mentre parliamo di tecnologie che sicuramente vengono usate in campo bellico, ma anche entrate a far parte delle nostre vite, David Eagleman è col nome del neuroscienziato che ha creato vesti che trasformano i dati in sensazioni, zaini che vibrano per dirci che è arrivato un tweet, un like, che accarezzano quando la borsa sale, che pungono quando la borsa scende, che ti avvertono che hai qualcuno alle spalle e non solo, tecnologia che legge veramente i nostri pensieri più sottili. Voglio portarvi anche nel mondo dell'impalpabile, ma letto attentamente dai sensori e della super tecnologia. Ho trovato questa tecnologia super nuova che trascrive i nostri sogni, il Dream Recording. Io questa la scaricherei qualora uscisse un'applicazione che permette di rivedere i sogni come una serie televisiva. La scaricherei immediatamente, perché il mondo onirico è la mia terza vita. Io dico sempre che sogno talmente tanto e in maniera nitida che vorrei ricordarmi questi film che faccio, che sono degni di Christopher Nolan. Se anche voi sognate cose strane e vorreste un aiuto dalla tecnologia, siamo vicini a questa nuova era. Al 331 80 90 101, stiamo parlando di tecnologie, di invenzioni che sono assurde, che magari possono diventare davvero utili, ma anche che ci fanno dire: ma davvero ci serve sta roba? Boh, lo scopriremo. E intanto Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, io direi anche Today.

canzone che segna il ritorno in vetta della musica, Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight, su R101. E voi tra poco salverete la nostra musica, perché c'è il momento dove la scegliete esattamente voi, il vostro gusto, e esprimetevi al massimo al 331 80 90 101.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui Ligure. Al centro, come sopra. A sud... A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
19: Nuova Toyota Evo Cross. Full Hybrid, Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Rivivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: star bene. Ecco, se sei arrivato in questo momento del Recente 1 e non conosci questo spazio, sappiate che è presente ogni ora, al 45esimo minuto d'ora più o meno. Siamo un po' in ritardo, quindi devo correre, e scegliete voi la musica mandando un messaggio semplicemente così.
1: La canzone che mi fa stare bene è Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Bellissima canzone.
0: Sì, ci piace, confermiamo.

lontano, ma il cielo è sempre più blu. Nella versione originale Rino inserì riferimenti politici e sociali molto diretti. A quel punto l'Italia, molto tesa, decise con la sua casa discografica di virare un po' e di lasciare dei testi molto più generici. Erano gli anni di piombo. Chappell Roan, Good Luck Bebè, è quello che ci auguriamo per tutti. It's fine.

0: RG101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RG101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. RG101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena e ha poi accoltellato un passante. 8 i feriti, 4 gravi, 2 hanno perso le gambe. Salim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, è stato in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Mattarella visiterà oggi i feriti negli ospedali di Modena e Bologna. Il capo dello Stato ha sentito ieri il sindaco, ringraziando i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha commentato la premier Meloni. 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. In arrivo sul posto un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Massiccio attacco ucraino nella notte con oltre 500 droni su 14 regioni russe, tra cui quella di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti, una persona intrappolata sotto le macerie. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. Nuove minacce di Trump all'Iran. Senza un accordo passerà momenti molto brutti, ha detto il presidente americano, pronto secondo i media a riprendere i raid insieme a Israele. Ieri Meloni allo Europe Gulf Forum in Grecia ha ribadito che Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: RG101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra Orvieto e Fabbro in direzione Milano. Veicolo in panne anche sulla A12 tra Sestri Levante e Lavagna viaggiando verso Genova. Incidente sul grande raccordo anulare Salaria-Casilina all'altezza dello svincolo di via di Sette Bagni Belpoggio in direzione Casilina. Infine sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala una corsia chiusa tra gli incroci Carasco e Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

101, amici, grazie a Mattia Venini per l'informazione. Mattia Venini, al quale chiediamo di scendere immediatamente nel nostro studio per parlare di stranezze, di invenzioni incredibili, di quelle che ci fanno dire: ma serviva sta roba? Boh, lo scopriremo. Magari lui da giornalista, sai, caro mio mondino, il nostro regista, sa cose che noi comuni mortali non sappiamo. La vostra Rajè fino alle 10. Sabah khair, sabah nur, bienvenue. Con qui partiamo di nuovo dopo Venini. Bruno Mars, bella questa.

0: 14 luglio, per l'esattezza il 15 luglio 2026 a San Siro, Bruno Mars Looked Out of the Heaven. In realtà noi non siamo fuori dal paradiso, ma dentro, perché è arrivato lui, l'uomo dell'informazione, Mattia Vennini.
1: Pensavo fosse il 14 luglio, adesso che me l'hai detto.
0: No, è lui che verrà, tu sei sempre con noi, grazie, perché ieri l'ho dato il tuo collega, il più giovane, poi ho detto no, attenzione, non è il più giovane, Vennini il più giovane della redazione, poi ho detto no, Vennini sei cresciuto anche tu, sei cresciuto e niente, sei legalmente perseguibile, quindi di conseguenza hai più di 18 anni.
1: Rispondo delle mie azioni.
0: Stiamo parlando di stranezze, di invenzioni che non pensavamo di averne bisogno, ma in realtà stanno sempre prendendo più piede nella nostra vita moderna e fantascientifica. Il recorder dei sogni, tu sogni e questo sensore legge i tuoi sogni, è stato allenato grazie anche ovviamente all'intelligenza artificiale e alla risonanza magnetica funzionale per dire: Mattia in questo momento sta sognando un libro, sta sognando una donna, e riscrive un testo con già tanto meglio. Di immagini, sta già meglio. Cosa ne pensi di sta roba?
1: No, bellissimo, bellissimo, anche un po' pericolosa,
0: esatto, perché... ecco qui voglio il giornalista, vai,
1: anche un po' pericolosa, per esempio ti lancio una provocazione su un'altra invenzione, tra l'altro noi siamo radio amica degli animali, no? Ma si parla tanto del se potessimo capire i nostri animali, no? Pensa a un'invenzione.
0: Ma vanno a cagare tutti i giorni.
1: Ti rendi conto? Cioè, sarebbe veramente un'arma a doppio taglio conoscere ciò che pensano i nostri animali.
0: Ma sarebbe anche più giusto, perché io vedo gente che dice: il mio cane mi ama in maniera incondizionata. Ma chi te l'ha detto? Magari stai sulle balle. Ci sta. Io vorrei tanto questa cosa che dici tu. E per quanto riguarda i sogni, in realtà il pericolo più grande è che venga usata per monitorare le nostre menti e indurci a livello pubblicitario a bisogni che magari non abbiamo. E ci sono già delle aziende che si stanno avvicinando proprio a questa tecnologia per influenzarci anche nel
1: sonno.
0: Certo,
1: ormai
0: ma
1: ci piazzano le pubblicità ovunque, anche nei sogni.
0: Cosa dobbiamo fare per combattere e vivere e convivere con la tecnologia, secondo te?
1: Dobbiamo mantenere la nostra autonomia e la nostra autocoscienza.
0: E guidare con prudenza.
1: Esatto.
0: Ma che consiglio è? Ma sono i soliti consigli che dai in onda.
1: No, sembra un consiglio banale, ma è un consiglio vero. Cioè essere sempre in grado di discernere ciò che viene da te e ciò che viene dall'esterno.
0: Beh, così facile, vero? Come hai
1: non
0: l'ansia?
1: È per niente facile.
0: Non avere l'ansia, uguale, mi stai dando gli stessi consigli io che avevo promesso.
1: Sono le classiche risposte degli uomini ai problemi delle donne.
0: Dell'umanità, i classici diciamo consigli che danno i giornalisti, no? Noi scherziamo molto con i nostri colleghi, davvero rimani qui perché tra pochissimo andiamo ad addentrarci nel mondo delle invenzioni inutili, almeno potrebbero sembrare inutili. Anche se c'è sempre un perché a tutto, giusto?
1: Sempre, sempre. Tu eri fan di Archimede Pitagorico?
0: No.
1: Allora di cosa stiamo parlando qua?
0: Tu sei fan e tra poco ce lo racconterai meglio. Anche voi raccontateci i vostri acquisti di oggetti inutili, ma utili magari a voi.

0: So Easy to Fall in Love with Her, perché è la più bella, la più brava, la più grintosa, con questa softness, questa bella lei, bella bella bella bella bella, una verve nuova musicale che arriva dall'Inghilterra, e vi assicuro che il movement e la wave è stupenda. Non mi guarda così, ti sembra che sei innamorato.
1: No, Benini, stavo ascoltando molto scioccato. Attentamente le tue digressioni,
0: cioè, la tua fidanzata
1: sulla musica anglosassone.
0: La fidanzata ci ascolta?
1: Ultima all'Eurovision. Non lo so, penso di sì. Dai, salutiamola.
0: Salutiamola. Ciao, come si chiama?
1: Ma esiste tutti i giorni.
0: Caltagirone.
1: Si chiama Teresa e la salutiamo calorosamente, le mandiamo un grande bacio.
0: Ciao Teresa, non te lo rubiamo, lo rimandiamo a casa sano e salvo, mangiato, pulito e bravo, bravo. Ascolta,
1: no, mangiato, mangio a casa.
0: In Inghilterra stai chiedendo del cibo alla tua fidanzata? Ok, aiutalo, nutrilo, ti prego, fallo per noi. E l'Inghilterra è arrivata ultima come agli Eurovision,
1: esatto, quindi male, insomma.
0: Male. Vabbè, ma non è proprio il marchio assoluto che determina l'andamento di un'intera intera produzione musicale,
1: no,
0: dai, è un artista.
1: Che insomma, la nazione che ha dato i natali ai Beatles, agli Oasis, a tanti gruppi, arrivi ultimo.
0: Non l'avranno presa benissimo. La Bulgaria invece si dà da fare. Cioè, noi abbiamo iniziato proprio battendo forte.

0: ascoltata in tutte le salse. Vabbè, Salda Vinci, bravissimo, ovviamente. Ma torniamo alle nostre invenzioni inutili. La cosa più inutile che Mattia Venini ha comprato nella sua vita.
1: Oh mio Dio, non lo so, mi viene da pensare. Ne ho prese tante, obiettivamente. Ma così, in tutto mi viene da pensare l'uovo timer
0: che non funziona. Io ho la testa
1: non
0: di Mozart
1: funziona,
0: che non funziona.
1: Perché a forma di uovo? Mi sono sempre perché a forma di uovo?
0: Ma
1: forse
0: perché
1: tu lo sai.
0: Ma no, perché a forma di uovo? Perché richiama la cucina, le gourmand, la bellezza della cucina. Cioè tu stai cucinando e è un uovo lì bello che rappresenta ciò che magari facciamo in cucina, mangiare, no?
1: Perché non a forma di lasagna? Non lo so.
0: Perché era troppo ingombrante. Non ne siamo, ragazzo, viviamo a Milano nei piedi,
1: no,
0: a terra, scherzo. Non abbiamo tutto il suo spazio per,
1: no,
0: mettere,
1: scherzo,
0: una teglia.
1: Però ti invito a fare una riflessione, dato, dai, che sono qui per ispirarti.
0: Bravo.
1: Tu dici quante invenzioni inutili che sono state fatte, ma alla fine anche le invenzioni che noi riteniamo utili adesso non le potevamo neanche immaginare, no, 20 anni fa.
0: È
1: quindi
0: vero.
1: Non le ritenevamo neanche utili. Per esempio lo smartphone
0: era utile.
1: Adesso no, diciamo che è utile, vivevamo bene anche senza, cioè l'umanità è andata avanti secoli anche senza.
0: Abbiamo,
1: no,
0: delle teorie, molti amici che sono all'ascolto dicono che serve solo per mandare i messaggi del Re 101, se no altrimenti ciao, non lo vogliono.
1: Ecco un'invenzione, uno smartphone per mandare solo i messaggi al Re 101.
0: Ah, non siamo insomma di casa noi, no, non siamo di parte. Grazie Venini per la tua presenza meravigliosa.
1: Ma grazie a voi.
0: Lo sai che dopo ti tradirò perché abbiamo un ospite, ma per parlare,
1: guarda, ormai non passo più dalle porte di questo studio, detta così.
0: No, ma farò una telefonica, non live. Abbiamo Luca Signori dal TEDx di Saronno, un altro posto dove davvero bisogna andare per ispirarsi. È un po' quello che fai tutti i giorni tu con noi, ci dai delle inspiration.
1: Sono orgoglioso.
0: We love you, Venini! A tra poco! Enjoy the music! E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa. R101.

Annalisa che non le manda a dire e proprio sceglie questo titolo canzone estiva per dare una provocazione a coloro che cercano a tutti i costi il tormentone estivo. Lei lo è diventato provocando e ci piace questa ultima di Annalisa.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
17: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
18: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Edoardo e noi che conviviamo insieme in questa mattinata di domenica. Amici di R101, prima di andare via non potevo non invitare una persona che dei idee ne ha viste e sentite tante, e la nostra mattinata è dedicata alle invenzioni, a creare e a immaginare un futuro e un presente molto più tecnologico ma anche emotivamente interessante. Sul palco, uno dei palchi che amo di più alla follia, quello del TEDx di Saronno il 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta, con il tema che andremo a vedere tra poco con Luca Signori, un tema affascinante. Se vorrete e se riuscirete, mi raccomando, preparatevi per questa data molto interessante. Buongiorno!
1: Ciao Raja, ciao a tutti, grazie per questa opportunità.
0: Ah, Occhi da Libello, ecco il titolo, svegliamolo subito. Cosa vuoi dire con questo titolo? Che cosa significa? Perché questa scelta?
1: Allora, guarda, è un tema nuovo, diverso dal solito, ci è piaciuto da subito appunto quanto l'abbiamo scelto. Per la scelta del tema abbiamo attinto dal mondo animale. La libellula ha una vista molto più sviluppata di quella umana, uno sguardo quindi a 360 gradi che in pochi minuti riesce ad elaborare una strategia di sopravvivenza e muoversi con rapidità, ma non solo questo, lo riesce a fare anche per affrontare e vincere ogni sfida. E ci è sembrata una metafora perfetta per descrivere il momento che stiamo vivendo. Quindi tutti noi abbiamo una necessità di guardare la realtà con occhi nuovi, capaci di cogliere la complessità che stiamo vivendo senza ovviamente esserne sopraffatti.
0: Beh, beata lei, perché effettivamente è un potere assoluto questo di guardare con questa precisione, no?
1: Esatto, sì, poi tieni conto che appunto oltre a questo abbiamo anche considerato il fatto che appunto stiamo vivendo in un mondo complesso e ci serviva insomma una metafora per descriverlo bene. Poi abbiamo visto che comunque in città è stato un tema molto apprezzato e ha incuriosito molto tutti.
0: Anche da noi di R101, e visto che abbiamo 10 speaker e tantissimi coach, senza fare troppi spoiler, vuoi raccontarci brevemente qualcosa di questi incredibili coach e speaker?
1: Sì, assolutamente, ci saranno 5 donne e 5 uomini perché ci piace la parità di genere. Si parlerà di diversi temi, tra cui intelligenza artificiale, diritti LGBTQIA+, creatività, curiosità. C'è una grandissima varietà, tante sfaccettature, tanti micro occhi proprio come quelli della libellula. E poi una menzione particolare anche per i coach che hai citato tu prima. Sono davvero fantastici, preparano gli speaker in maniera davvero impeccabile, mettendo a disposizione tempo e competenze, e devo dire che siamo molto fortunati ad avere un gruppo così forte e coeso, come tu ben sai.
0: Ah sì, perché io sono molto affezionata a quel palco, c'è un'energia pazzesca, le persone non lo sanno magari se non ci sono ancora andate, ma io che ho fatto da speaker e poi da conduttrice mi invito a viverlo. E soprattutto, voi come vi sentite quest'anno senza di me? Io sarò sotto a guardarvi.
1: Diciamo che sì, siamo molto carichi. Poi infatti grazie mille per la tua presenza sia come speaker nel 2024 sia nel 2025 come presentatrice. Guarda, io di talk
0: e momenti speciali in tutte le città, e qualora ve la sentiste anche di partecipare. Noi ringraziamo tantissimo il nostro ospite Luca Signori.

0: che tutti magari non lo sanno, dai consigli sia per venire a vederlo come pubblico, date tutto, ma anche per farlo magari il prossimo anno.
1: Certo, allora intanto diciamo che sarà il sabato 23 maggio alle ore 14 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, questa è la prima cosa. E poi per partecipare è molto semplice, ci sono due modi: o si va sul sito www.tedxsaronno.it e si clicca sul bottone prenota il biglietto, oppure sui social Facebook, Instagram e LinkedIn, si va sul link in bio e anche qui si può cliccare sul link in bio e quindi prenotare il biglietto. Poi ci tengo a precisare anche una cosa, che TEDx Saronno è un evento no profit e quindi nessuno di staff, coach, speaker, presentatrice prende una fee, quindi nessuno di noi è pagato e quindi è un evento totalmente finanziato dai partner e da coloro che scelgono di esserci. Quindi se ci sarete in presenza, noi farà ancora piacere, più piacere, sarà ancora più importante.
0: Esatto, perché gli argomenti trattati sono molto belli, sono ispirazionali. Io vi invito ad andare a vivere questi momenti speciali in tutte le città e, qualora ve la sentiste, anche di partecipare. Noi ringraziamo tantissimo il nostro ospite Luca Signori e, come si dice in questi casi, merde.
1: esatto, grazie mille Raja, quindi vi aspettiamo tutti sabato 23 maggio 2026 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno alle ore 14.
0: Bisù, ciao, grazie. Ciao Luca, ciao. Grazie,
1: ciao,
0: a te,
1: ciao,
0: abbracci,
1: grazie, ciao.

della musica, il produttore Max Martin ha lavorato davvero mesi per ottenere questo suono cristallino che sentiamo nella canzone di The Weeknd, Blinding Lights, su R101. E amici, se avete perso l'intervista di Luca Signori per il TEDx di Saronno il 23 maggio, recuperatela sul nostro sito r101.it. Non potete sbagliarvi. Una volta entrate nel sito, davvero dovrete pagine dedicate a voi e ai vostri gusti musicali. Compilatele, mi raccomando, noi ci teniamo perché vogliamo essere

0: Self World su R101. Amici, la musica che non abbandona mai la nostra frequenza, quella bellissima, quella scelta anche da voi, perché tra poco arriva l'appuntamento che tanto amate, la canzone che ci fa star bene, fa star bene te, fa star bene tutti noi. Mi raccomando, è una scelta che va fatta con tanto pensiero dietro, non lanciate lì canzoni che io ci credo nel vostro spazio, e cantatele, ballatele, urlatele, e anche se stonate, che se ne frega, noi vi amiamo così come siete, natura. Fantastico weekend, fantastico, fantastico su R101.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
1: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del Weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito, ogni ora si ripete puntuale la canzone che ci fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Corri da

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
6: Tu perché sei così?
5: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Sempre promesso, 9:47 minuti, ci siamo al 331 80 90 101. Una vostra richiesta.
1: Chiamo dallo spazio, perché il recento uno prende pure lì. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è di Vasco Rossi, Giocala.
0: Giochiamola, giochiamola alla grande, proprio come fa la nostra amica che gioca mentre ci manda la sua richiesta. Dovete semplicemente pazientare, perché alla fine vinca sempre il migliore, no? Il migliore in questo campo, senza ombra di dubbio, che vince spesso la canzone che ti fa star bene è Vasco Rossi, Giocala. E giochiamo, vai!

un imperativo per vivere la vita, giocala, giocatela tutta, divertiti, e voi lo fate alla grandissima anche attraverso la musica e le vostre richieste. Amici cari, abbiamo scoperto come il nostro corpo emette segnali che nemmeno noi sapevamo di avere grazie al Ghost Murmur. Questa mattinata è stata molto interessante e poi abbiamo comunque capito che i nostri sogni forse un giorno verranno totalmente ripresi e usate contro di noi. Ma io prima di andare via vorrei rimanere con un dubbio, una domanda e soprattutto una

letti da un algoritmo, da una macchina, dall'intelligenza artificiale, dalla tecnologia? Boh, non lo so, lo vedremo, lo vedremo. E intanto è bello fare questi viaggi incredibili con voi. Ancora la nostra musica Phil Grondona è arrivato, vi posso assicurare che si è già preso un computer e si sta preparando, non so a cosa, ma a una, sicuramente una diretta spaziale. Justin Bieber, sempre qui, R101.

detto più o meno quello che mi hanno detto spesso: tornatene al tuo paese, che mi fa tanto ridere da marocchina, ragazzi, quando la sento: torna sempre al tuo paese. Poi è un inno a coloro che vorrebbero mandarci tutti a casa nostra, ma noi siamo anche italiani, e visto che siamo italiani dovrei salutarvi con questo mix culturale, come faccio sempre. Phil Grondone, arrivi, mi rovini la diretta, vieni qua, dai, lo facciamo insieme. Italia-Marocco non vuole salutare. Mondino, tu che sei coraggioso, possiamo farlo. Ti ringrazio per la tua regia. Lascio i microfoni al super collega ormai arabizzato con assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Salim El Khoudry, il 31enne italiano di seconda generazione che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla nel centro di Modena, è accusato di strage e lesioni aggravate. Nel 2024 è stato in cura in una struttura psichiatrica. Si indaga sulle motivazioni del gesto, esclusa l'ipotesi terrorismo. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. Due persone hanno perso le gambe. Mattarella e Meloni faranno loro visita in mattinata, prima a Modena e poi a Bologna. La premier ha annullato il suo viaggio istituzionale a Cipro per raggiungere il capo dello Stato. Massiccio attacco ucraino nella notte con oltre 500 droni su 14 regioni russe, tra cui quella di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Una persona intrappolata sotto le macerie. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. All'Eurovision Song Contest, andato in scena a Vienna, ha vinto per la prima volta la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga. Israele al secondo posto tra i boati di dissenso del pubblico. Sul podio anche la Romania. L'Italia quinta con Salda Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. In campo oggi anche tutta la 37esima giornata di Serie A. Si comincia alle 12 con la volata Champions, Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
5: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
4: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, stasera in prima serata su Canale 5.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, 10 e 4 minuti di domenica 17 maggio 2026, questa è R101 in radio, in TV, canale 67. Saluto tutti gli amici che sono tantissimi che ci seguono da lì, anzi, mando un grande bacio. Io sono Phil Grondona, saluto la mia amica, la nostra amica Raja, che anche oggi ci ha svegliato. Voleva tirarmi in ballo alla fine, ma no, ho resistito. Noi iniziamo un altro programma dopo le 10. In regia il Gran Maestro Edo Mondino, e con voi siamo...

Anche a distanza di anni, non so voi, a me questa canzone mette veramente allegria, fa stare bene. Cheerleader, Omi, su R... con la O un po' più chiusa potevo dirlo, Omi, Omi, su R101, 10 e 8 minuti in questa domenica mattina che inauguriamo come sempre in radio, in televisione, canale 67 con tutti quelli del weekend, dicendo una cosa, no? Quella che diciamo sempre, che noi siamo qui, arriviamo il sabato e la domenica dalle 10, stiamo qua fino all'una per dimostrare che soprattutto nel fine settimana c'è un mondo pazzesco che va avanti, che noi siamo ben felici di raccontare. Quindi già da ora, al 331 80 90 101 se vi va, possiamo un po' condividere come è andato il sabato sera, quali sono i buoni propositi di questa domenica, come sempre chiacchiere e libertà, anche sogni strani che avete fatto, tutto, ma proprio tutto quello che vi passa per la testa, con messaggi scritti oppure vocali. Parleremo di tante cose questa domenica, beh, ovviamente è domenica, quindi tornerà. È lui o non è lui? Certo che lui no, non sto parlando di Ezio Greggio, ma del grande libro delle risposte. Poi ieri sera c'è stato l'Eurovision, parleremo anche dell'Eurovision Song Contest. L'Italia e Saldavinci purtroppo non hanno vinto, ma è stata comunque una bellissima avventura per il nostro paese e per l'Italia. Quindi insomma, omaggeremo Saldavinci a modo da qua alle 13. Ma poi beati quelli che ieri sera erano dove? In quel di Amsterdam, oppure Amsterdam, come direbbe Giucca Scasella nel famoso scherzo che gli fecero Angelo Dure e le Iene un po' di anni fa, perché Mr. Harry Styles, dopo praticamente 3 anni di assenza dalle scene, è tornato dal vivo con queste date che sono state annunciate un po' di mesi fa in quel di Amsterdam, e ovviamente il pubblico è impazzito. Io voglio far sentire degli estratti registrati da persone che erano al concerto, tipo a un certo punto ha fatto la sua famosissima Sign of the Times.

0: meraviglia. Ma poi ovviamente questa è una delle sue canzoni che ci portiamo dietro da un po' di anni. Ovviamente lui arriva a fare questo nuovo tour con un album nuovo che ha pubblicato da pochissimo, e dentro questo album c'è una canzone che noi ascoltiamo tanto qui su R101, che è American Girls, che è bellissima. Ha fatto anche questa e praticamente l'ha cantata già più il pubblico che lui.
1: Sing it out.
0: Mi piace un sacco questa frase: my friends are in love with American girls. Grande Harry, vabbè, è stata una serata incredibile. Si vede proprio che è finita un'era rispetto ai suoi precedenti concerti, che ne è iniziata una nuova, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista proprio del look. Ed è appena cominciata, perché questa residency, una serie di concerti, ne farà un sacco. Andranno avanti per un po' ad Amsterdam, poi si sposterà a Londra, poi si sposterà a Sao Paulo do Brasil, Mexico City, New York. E noi ora l'ascoltiamo qui su R101, American Girls. Vai, Harry.

0: American Girls, Mr. Harry Styles, che oltre ai posti che ho citato poco fa andrà anche in Australia, più precisamente Melbourne e poi Sydney. Ma c'è tempo, questa novembre e dicembre, quando in quel di Sydney e Melbourne c'è bel tempo perché è estate. 10:13, noi come ogni domenica su R101 siamo dalla parte degli animali, quindi è tornata a trovarci Michela Vittoria Brambilla, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Buona domenica anche a te, Michela Vittoria, ben ritrovata. Allora, da pochi minuti alle 10:05, come tutte le settimane a quest'ora su Rete 4, è iniziata una nuova puntata di Dalla parte degli animali, che è il tuo programma di cui noi siamo radio ufficiale. Quindi, come sempre, solo per quelli del weekend di R101 ti chiedo di darci tutte le anticipazioni sulla puntata in onda oggi.
1: Abbiamo appena visto la meravigliosa storia di due gufi reali che hanno trovato un accordo, un'intesa, un'amicizia tra di loro. Sono gufi che non riescono al momento a volare, sono stati salvati al crash Stella del Nord, ma hanno modo quindi di vivere comunque una vita felice, serena, anche se non più in natura, perché la natura magari non permette loro di cacciare, perché un rapace, se ha un'ala che non è perfetta, non ce la fa a trovare cibo piuttosto che a sopravvivere. Ma al crash Stella del Nord di Leida noi li salviamo tutti e li aiutiamo tutti. Ci sarà un momento che credo interesserà molto i nostri telespettatori che amano gli animali e in particolare i cavalli, perché a partire da oggi avremo i consigli di un'importante istruttrice di equitazione internazionale che, pensate un po', è Catherine Bergmangham, la mamma del bosco, perché questa donna meravigliosa che ama la natura e alla quale purtroppo sono stati ingiustamente portati via i bimbi, speriamo le vengano riconsegnati al più presto, perché non c'era veramente nessuna ragione, è anche una grande amante degli animali e nella sua vita è stata appunto istruttrice equestre internazionale, ha persino preparato i cavalli della scuderia reale danese, quindi abbiamo veramente una grande competenza in questa meravigliosa mamma del bosco e oggi darà i suoi primi consigli e poi anche la prossima domenica e quant'altro. E poi ci sarà uno spazio dedicato alla grande corteo, alla grande manifestazione che si è tenuta a Milano nei giorni scorsi per sostenere la legge che porta il mio nome, la legge Brambilla, che ha inasprito le pene per chi maltratta e uccide gli animali, oltre ad averli resi finalmente esseri senzienti. Non se ne poteva più con una situazione terribile in Italia dove agli animali veniva fatta ogni cosa, tanto nessuno pagava mai. Ora con la legge l'impunità è finita, logicamente le prime sentenze arriveranno tra qualche anno, i processi penali in Italia non sono molto veloci, però ora ci sono altri gradi di punizione. Quindi tutto questo e tante altre storie con animali bellissimi, vi assicuro, in onda oggi dalla parte degli animali. Aggiungo una cosa, avremo dei cuccioli di faina, un animale che non è conosciuto, ve li faremo conoscere mentre li allattiamo.
0: E allora da non perdere, come tutte le domeniche anche adesso in onda in diretta su Rete 4, dalla parte degli animali insieme a Michela Vittoria Brambilla e tanti altri amici e amiche. Michela Vittoria, grazie e a settimana prossima.
1: Grazie a tutti e buona domenica. Enjoy the music.

0: R101.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

0: Piaci tanto Saif su R101 e tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Pronto?
15: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
18: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
17: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
21: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
22: Che fitta il dente!
23: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
22: Quando imparo a risparmiare.
23: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
22: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
24: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
25: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
26: Il quadrotto?
25: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
27: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Giornata con tempo stabile e prevalentemente soleggiato, residua nuvolosità tra Molise, Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica, ovest della Sicilia, Sardegna, aree alpine e zone interne montuose del centro-sud, sottili velature in transito al nord. Temperature in rialzo al centro-nord, in Sardegna, Campania e Calabria Tirrenica. In lieve calo sul settore ionico, valori per lo più inferiori alla norma, ovunque intorno ai 20 gradi e in generale non superiori ai 23. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
9: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

One Glorious su R101 alle 10.31. Ieri sera è stata la serata della finale dell'Eurovision Song Contest 2026 in quel di Vienna, Austria. E ha vinto la Bulgaria, tra l'altro per la prima volta nella storia. La cantante si chiama Dara, la canzone è Bangaranga. Devo essere sincero, quando non avevo ancora sentito questa canzone, non so se è successo anche a voi, ho letto solo il titolo, lì per lì leggo Bangaranga e ho pensato, ma non sarà mica questa? No, no. Questa è leggermente più famosa. Ve la dico, la stessa canzone è diventata un meme ovunque di Skrillex. Si chiama Bangarang. Però no, non c'è la finale, quindi non può essere questa. Poi Bangarang, ho detto, boh, mi ricorda anche un po' la lingua indiana. Non è che sarà mica questa? Just hear those bell jingling ring ting ting ling tu ring ling ling ling. No, qua dice ring ling ling. Tra l'altro questa parodia che fa sempre molto ridere di Sleigh Ride. Ogni volta questo audio torna virale nel periodo natalizio su TikTok. No! Bangaranga di Dara, la canzone che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026 è questa!

0: Beh,
1: ragazzi, una roba, una cosa sobria. Credo che i nostri amici di Radio Monte Carlo la passeranno questa canzone. No, a parte tutto, complimenti alla Bulgaria, perché questo è un risultato storico, perché la Bulgaria arriva veramente da outsider. Ma senti qua come pompa. Arriva veramente da outsider all'Eurovision e vince per la prima volta nella sua storia. Quindi complimenti ai nostri amici della Bulgaria. L'anno prossimo l'Eurovision probabilmente si farà a Sofia, quindi non vediamo l'ora. E noi facciamo comunque ancora tantissimi auguri al nostro amico Salda Vinci per aver rappresentato benissimo l'Italia e averci portato un quinto posto. È vero che non vinciamo dall'anno dei Maneskin, ma non è scontato avere una vittoria così recente nella storia. Ma poi non è scontato finire quasi tutti gli anni dentro la top 10. Dici, oh, gli altri sono così grammi come che... No, però noi siamo sempre lì. Paola mi insulta invece, perché prima, parlando di Harry Styles, altro grande evento di ieri sera, abbiamo sentito un pezzetto di American Girls. Ha detto che bella sta frase. Però Paola dice: sì, anche a me è piaciuta Phil la frase in inglese del concerto. Come dici tu, peccato che non ho capito nulla. Dai per scontato che tutti sappiamo l'inglese, ma ti assicuro che non è così, soprattutto noi diversamente giovani. Paola da Piacenza, hai ragione Paola, mi merito questa ramanzina, perché è vero, ho dato una cosa per scontato. La frase in questione era questa, che poi è molto semplice, cioè my friends are in love with American girls, cioè i miei amici sono in love, cioè i miei amici piacciono le ragazze americane, che è una cosa che se dici in italiano diventa subito superficiale, sentita così in inglese cantata da Harry Styles con quel ritmo sembra, ragazzi, pascoli, serve aggiungere altro? Assolutamente no. Luis Capaldi, R101.

0: Before You Go, Luis Capaldi su R101. Allora, siete d'accordo sul fatto, deduco di sì, dai messaggi arrivati al 331 80 90 101, che dopo aver sentito Bangaranga di Dara, la vostra vita, le nostre vite non siano più le stesse, perché Bangaranga cambia la vita. Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga. Non la passeremo qua, più da qua luna, voglio dire, questa cosa non succederà più. Spero vi siate goduti i 20 secondi in cui l'abbiamo fatta sentire, perché non succederà. Allora, tra poco canzone che ti fa stare bene, poi anche il grande libro delle risposte, ma ora musica nuova che però ascoltiamo da qualche giorno, qualche settimana. La nuova di Cioffi e Noemi qui su R101, si chiama Farfalle nello stomaco.
1: Dimmi come

0: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su R101 e rimanete con noi se vi va, perché? Perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al canto.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
12: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
11: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, stasera in prima serata su Canale 5.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
16: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Oh yes, le 10.46 di domenica, buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101, io sono Phil Grondona, insieme fino all'una siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene, come accade tutti i giorni, tutte le ore, ascoltiamo una canzone che ci porta alla mente dei bei ricordi, che ci dà la giusta carica per affrontare la giornata, che scegliete sempre voi, al 331 80 90 101. Scopriamo subito in questo caso chi ce la regala.
3: Ciao a tutti, per la canzone di stare bene vorrei ascoltare Eddie Grant con Give Me Hope Joanna.

Senti come fa stare bene questa. Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant, la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie all'amico che l'ha scelta per noi. La prossima torna tra un'oretta e ovviamente sarete sempre solo voi a sceglierla. Ma adesso ragazzi, sono le 10.50, anzi quasi 10.51 di domenica, e noi in questo momento una cosa vogliamo fare: aprire ufficialmente il momento Quelli delle risposte, in cui diamo il via a tutte le vostre domande per il grande libro delle risposte. Cioè, noi siamo convinti di una cosa, che noi esseri umani ogni giorno ci svegliamo con delle domande. Alcune sono più frivole, altre più profonde, ed è chiaro che uno può avere una risposta a queste domande ragionandoci su, arrovellandosi in pensiero, oppure chiedendo consiglio a qualcuno di cui si fida. Però noi vi offriamo un'altra alternativa, che mostro anche agli amici della TV sul canale 67, che è il grande libro delle risposte, vale a dire un libro vero che è aperto in modo del tutto casuale, dà una risposta a una domanda. Cioè, tipo, che ne so, è una bella rubrica questa che facciamo del grande libro. Il libro dice: fallo una volta sola. Della serie, una volta è divertente, se lo fai di più non è una buona rubrica. Noi lo facciamo da tipo 3 anni, quindi la risposta è implicita. Quindi da ora, qualunque domanda abbiate, 331 80 90 101, fatecela, perché ne sono arrivate tantissime, e tra poco il grande libro vi risponderà. Ora sapete perché sono felice? Sai, Edu, perché sono felice? Purtroppo tu l'hai già capito, perché c'è Happy di Pharrell Williams.

0: Enjoy the music.
1: 101 Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
1: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Star, Tiziano Ferro e Giorgia su R101, manca poco alle 11, questo vuol dire che tra poco siamo pronti a dedicarci al momento quelli delle risposte con tutte le domande che avete fatto al 331 80 90 101 al grande libro delle risposte. Subito dopo le ultime news, a tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Auto sulla folla in centro a Modena. Accusato di strage e lesioni aggravate, il 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri. Nel 2024 è stato in cura presso una struttura psichiatrica. Si indaga sulle motivazioni del gesto, esclusa la pista del terrorismo. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. Due persone hanno perso le gambe. Mattarella e Meloni faranno loro visita in mattinata, prima a Modena e poi a Bologna, con la Premier che ha annullato il suo viaggio istituzionale a Cipro per raggiungere il capo dello Stato. Almeno 4 morti in Russia, attaccata nella notte dall'Ucraina con oltre 500 droni, colpite 14 regioni, tra cui quella di Mosca. Si contano anche alcune decine di feriti. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. Nuove minacce di Trump all'Iran. Senza un accordo passerà momenti molto brutti, ha detto il presidente americano, pronto secondo i media a riprendere i raid insieme a Israele. Ieri Meloni allo Europe Gulf Forum in Grecia ha ribadito che Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma alle 14, quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca Sinner contro il norvegese Rud. Jannik può vincere al Foro Italico a 50 anni di distanza da Panatta. In programma oggi anche tutta la 37esima giornata di Serie A. Si comincia alle 12 con le squadre impegnate nella volata Champions. In campo Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Chiudono stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: yes, 11 e un minuto di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101
1: Phil
0: in radio.
1: Ho scappottato la macchina e sto a petto nudo, Phil.
0: Che immagine meravigliosa, è un onore saperti così all'ascolto, amico. Buongiorno, occhio a non farti arrestare, perché mi dispiacerebbe più che altro. Questa è R101, io sono Phil Grondona, in regia c'è il gran maestro Edo Mondino. Tra poco pronti con le vostre domande per il grande libro. Ma adesso Francesco Gabbani. Ve la ricordate? Occidentali Scarma. Siamo.

0: Occidentali Scarma, Francesco Gabbani su R101, 11.05 di domenica. Sono arrivate veramente tante domande per il grande libro delle risposte. Noi con il momento quelli delle risposte siamo pronti a rispondervi. Come funziona questo momento? Al 331 80 90 101, chiedete tutto quello che volete e a rispondere è lui. Lo mostro anche agli amici della TV, canale 67, il grande libro delle risposte che apriamo in modo del tutto casuale. Vorrei raccontare un aneddoto simpatico. No, lo racconto alla fine, sentite le vostre domande, vai.
1: Buongiorno Phil, volevo chiedere al libro delle risposte se riusciremo ad andare sul pianeta HD 137010, un esopianeta abitabile, non tanto lontano dalla Terra.
0: Allora, non so se sia il nostro collega Davide Cisini, sapete che lui crede a teorie strane del complotto, non lo so, però io nel dubbio, pur non sapendo nulla su questo argomento, chiedo al grande libro delle risposte che dice... Domanda strana, molto strana. Non sentirti in obbligo di agire troppo in fretta, già della serie, a volte stare calmi e non strafare è la cosa migliore, soprattutto quando si parla di queste cose. Ciao ragazzi, sono Luca, la mia domanda per il grande libro delle risposte è la seguente. Riuscirà Vingegaard, grande ciclista che sta facendo il Giro d'Italia, a prendere la maglia rosa oggi? Non vogliamo guffargliela, chiediamola al grande libro delle risposte che dice... No, ho aperto la pagina dei ringraziamenti, che non avevo mai visto tra l'altro, vediamo com'è che è. Ringraziamenti, scusate, eh. Fin dall'inizio, beh, mia madre, mio padre, Doris e Bob, che mi hanno sempre saputo dare le giuste risposte. Vedi quante cose si scoprono, apro sto libro da... Comunque vincerà la maglia rosa, il grande libro delle risposte dice... Fallo presto, io lo prendo come un sì, molto presto succederà. E poi devo raccontarvi questa cosa, io rischio il programma prima di raccontarvi questo aneddoto, ma lo voglio raccontare. Questa settimana sono usciti i dati d'ascolto, no? E il giorno di tutte le radio italiane, spoiler, R101 è cresciuta tantissimo, quindi grazie di cuore. Non facciamo quelli che se la cantano e se la suonano, però grazie di cuore per l'affetto che ogni giorno ci dedicate per essere parte di questa bellissima famiglia. E il giorno prima ho fatto una riunione importante con il nostro direttore che saluto, perché comunque per portare avanti questo programma di aria fritta si fanno anche delle riunioni con i piani alti. E alla fine dico al nostro direttore: quindi per i dati d'ascolto, cioè sei gli ho detto, vuoi che prenda il grande libro delle risposte e gli chiediamo quando, e lui mi ha detto di sì. Quindi sono andato nell'ufficio del nostro direttore Daniele Tognacca, che saluto, con il grande libro delle risposte, e gli abbiamo chiesto: andranno bene gli ascolti di R101? Ragazzi, libro azzeccato, perché comunque sono andati bene. Questo per dire che il grande libro non vende fuffa. Se da qua ai prossimi minuti dovessi sparire dall'onda è perché forse non ero autorizzato a raccontare questo aneddoto. Abbiamo parlato di Eurovision, lei ci è andata con questa canzone qualche anno fa, Rosalyn.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: viaggio verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su R101, 11:14. Allora, se avete acceso la radio solamente adesso, buongiorno. Questo programma si chiama Quelli del Weekend. Io sono Phil Grondona e ci stiamo dedicando al momento Quelli delle risposte. Voi ci fate una domanda, a rispondere totalmente a caso, sfogliato da noi, è il grande libro delle risposte, che tra poco tornerà a risolvere tutti i vostri quesiti. Rimanete qua.

0: la banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
1: E con che popò di cast! Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
2: Questa notte la passi con me.
3: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
4: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
0: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
3: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
0: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì, dalle 5 del mattino, la banda di R101. Pronti?

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
9: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
8: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Nen.
15: La senti?
14: Nen.
15: È la calma di chi conosce le sue bollette.
14: Nen.
15: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
20: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
24: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
25: Sherlock Holmes, James Moriarty.
24: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
26: L'unico modo per uscire è insieme.
24: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
27: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 2 su R101 1126. Buona domenica a tutti quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, insieme siamo qua fino alle 13. Ci stiamo dedicando al momento quelli delle risposte. Voi ci fate una domanda, rispondere al grande libro delle risposte. Ultime domande di oggi. Proviamo a cambiare un po' la banalità del libro fino ad oggi, perché qualcuno dice Phil, però oggi sta dando risposte un po' troppo diplomatiche il grande libro delle risposte. È vero, non ha infranto i sogni di nessuno, ma tranquilli, siamo sempre in tempo. Ad esempio, arriva una domanda serissima per il grande libro delle risposte: faccio bene a tentare di recuperare il rapporto con Stefania? Ora, noi non sappiamo i dettagli di questa cosa, quindi per me è una cosa d'amore, però magari potrebbe essere anche un'amica, una parente con cui non si parla da molto tempo. Chiediamola al grande libro delle risposte, che dice: fa bene a tentare di recuperare questo rapporto? Incontrerai resistenze. Beh, qua è terribilmente preciso il grande libro delle risposte, cioè tu provaci anche, però ci può anche stare che Stefania dica: no, guarda, io non ho piacere a sentirti. Poi
1: la mia domanda per il grande libro delle risposte è questa: mi vorrei trasferire in una bellissima regione italiana, vorrei sapere se questa cosa accadrà e fra quanto tempo. Baci.
0: Beh, molto interessante questa domanda, perché l'amica chiede: mi trasferirò in una regione bella italiana, non specifica quale, non è che dice ho il sogno di andare a vivere in Sicilia, in Puglia, in Liguria, in Emilia Romagna. Ora si arrabbieranno tutti quelli delle regioni che non ho nominato. Che gioco pericoloso. Chiediamolo al grande libro delle risposte, che dice: lasciati guidare da qualcun altro. E sai chi è quel qualcun altro? Sono io, amica. Sai dove ti devi trasferire? In Molise. Perché è facile dire: ah, vado a trasferirmi in Sicilia, vado a trasferirmi in Liguria, vado lì. Vai in Molise, che è una regione meravigliosa del nostro paese, troppo spesso bistrattato, comunque non considerata, cioè non è mai lì tra le prime scelte di nessuno. Invece, chi investe in Molise, nel Molise ora, poi guadagnerà di più in futuro. Dopo questa, oh, ragazzi, mi aspetto la cittadinanza onoraria di Isernia. Sindaco, se ci sta ascoltando, io vengo con piacere. R101, James Blunt, Stay the Night.

Birds of a Feather, Billie Eilish su R101 con quelli del weekend. Una grande notizia da dare oggi, 17 maggio, è che in questo giorno del 2009, quindi ridendo e scherzando quasi, dico quasi, 20 anni fa, veniva inventato Minecraft, ragazzi! Il gioco più giocato di sempre. Io non sapevo questa cosa. Il videogioco più giocato di sempre, forse anche per la sua, per il suo essere pop, no? E ragazzi, il gioco più giocato di sempre. Io non sapevo questa cosa. Il videogioco più giocato di sempre, forse anche per la sua, per il suo essere pop, no? E

Ieri 16 maggio, però comunque vale durante questo weekend del 1983, Michael Jackson, che tutti stanno ora di nuovo adorando anche grazie al film, si esibiva per la prima volta con Billie Jean durante questo show televisivo Motown 25, che era appunto per celebrare i 25 anni dell'etichetta discografica di Detroit che l'ha lanciato, la famosissima Motown, la prima etichetta di musica afroamericana negli Stati Uniti. Lui canta per la prima volta Billie Jean e per la prima volta fa il moonwalk. Vi faccio sentire l'audio originale di quel pezzo. Quando sentite la folla che impazzisce è perché in quel momento ha fatto il moonwalk. Quel giorno non ha fatto e inventato il moonwalk, ma è anche la sua prima esibizione con il suo famosissimo guanto. Tra l'altro guanto che è stato comprato, quello originale, da Drake qualche anno fa. Drake, in occasione del suo nuovo album uscito in queste ore, ha pubblicato una foto su Instagram con un guanto che tutti dicevano, ah, sarà una rete. No, invece pare l'abbia comprato nel 2022-21 per $120,000. E vabbè, beato lui che ha potuto e può conservare un reperto incredibile. Poco fa abbiamo citato il Molise, scherzando, ho detto a un'amica, dai, trasferisciti in Molise, una regione che non cita mai nessuno. Volevo salutare questa amica che non si firma. Dice: Fili, io ti ascolto ogni weekend, mi stai anche simpatico, ma mi chiedo, tra tutte le regioni d'Italia che potevi consigliare, perché proprio il Molise? Mi sono lasciata con un ragazzo di Isernia, proprio la città che ho citato. Vivo a Venezia, ormai in TV si sente parlare solo di questa regione. Sbaglio o prima non esisteva? Grazie a tutti per ricordarmelo ogni giorno. Posso chiedere al grande libro delle risposte se riuscirò mai a superare questa storia? Guarda, non lo posso chiedere al grande libro perché ormai è andato via, però ti posso dire una cosa: tra te e il Molise, amica, sarà per sempre sì. Enjoy the music.

0: Italia non abbiamo vinto, ma Salla ha fatto un bellissimo Eurovision, non solo in questi ultimi giorni delle semifinali e della finale, ma in tutte queste settimane di promo in giro per l'Europa che hanno portato appunto all'Eurovision 2026. Rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
10: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
9: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine e Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
23: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Yes, le 11.47, buona domenica, 17 maggio, amici, questa è R101. Io sono Phil Grondona, insieme fino a luna siamo quelli del weekend. Ed è quel momento lì, siete contenti, quello della canzone che ti fa stare bene. Lo racconto per chi magari ci ascolta per la prima volta. Tutti i giorni, tutte le ore ascoltiamo una canzone che ci mette di buon umore, che ci dà la giusta carica per affrontare la giornata, che scegliete sempre e solo voi prendendo il controllo della nostra playlist, mandando un bel vocale al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto lui.
1: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Spirit in the Sky, Doctors and the Medics.

Doctor and the Medics, Spirit in the Sky è la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie all'amico che ce l'ha regalata. Questa ci dà una grande carica per affrontare questa domenica. La prossima tornerà tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Allora, volevo dire una cosa importante che ho scoperto adesso a proposito di anniversari, cosa di cui abbiamo parlato tanto questa mattina. In questo giorno, il 17 maggio del 1953, veniva inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma. Quindi in un qualche modo oggi è il compleanno dello Stadio Olimpico di Roma. Pensate, in quell'occasione, non lo sapevo, venne inaugurato con la partita di calcio Italia-Ungheria che finisce 3-0 per l'Ungheria. Diciamo che la nostra nazionale già ai tempi era... insomma, ci proiettava già nel futuro quello che sarebbero stati gli ultimi anni. Si scherza, abbiamo fatto cose grandiose. So che qua appena dici una cosa sul calcio non si può mai dire nulla. E mi fa piacere citare lo Stadio Olimpico perché oggi, proprio lì alle 12, tra pochissimi minuti, si giocherà il derby di Roma tra Roma e Lazio. C'è stata un po' di polemica in questi giorni perché Stadio Olimpico e Foro Italico, dove si fanno gli internazionali di tennis di cui oggi c'è la finale, sono tipo 10 metri in linea d'aria. Già in settimana ne parlavamo ieri, a causa della vittoria dei tifosi dell'Inter per la Coppa Italia, i fumogeni sono finiti nel campo da tennis, quindi hanno dovuto sospendere le partite. C'è stata un po' di polemica perché in questi giorni hanno detto: ci manca solo che mettano alla stessa ora la finale di Sinner e Rud e poi il derby di... cosa può succedere? Il finimondo. Per fortuna, cioè il tempismo comunque non è dei migliori, però la partita si giocherà di calcio alle 12 tra pochi minuti, mentre la finale sarà oggi alle 17, quindi ci sarà sicuramente un po' di scambio di tifosi dei vari sport, però almeno non è proprio alla stessa ora. Ma ne parleremo di questo e molto altro tra poco, nel momento quelli dello sport. Ora su R101, Marco Mengoni.

0: Fever Dream di Alex Warren su R101. Manca poco a mezzogiorno, questo vuol dire che abbiamo un'altra ora per dedicarci a quelli dello sport e poi a quelli della settimana, perché sta per finire un'altra settimana e noi riassumeremo gli ultimi 7 giorni con 3 post dei social che ci hanno colpito. Intanto le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Mattia Venini. Si indaga sul movente di Salim El Kudri, il 31enne autore della follia di ieri a Modena. Nei suoi device non è stato trovato alcun segno di radicalizzazione. Nel 2024 è stato in cura presso una struttura psichiatrica. È accusato di strage e lesioni aggravate. Il bilancio del suo gesto è di 8 feriti, di cui 4 gravi. A 2 sono state amputate le gambe. Mattarella e Meloni fanno loro visita in queste ore negli ospedali di Modena e Bologna. Il ministro Tajani chiede al collega Piantedosi la medaglia al valore civile per chi ha fermato l'aggressore. È arrivato alle Maldive il team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Sono ancora 4 i corpi degli italiani dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Finora è stato trovato solo quello di Gianluca Benedetti. La missione è stata interrotta dopo la morte di un soldato impegnato nelle ricerche. Almeno 4 morti in Russia, attaccata nella notte dall'Ucraina con oltre 500 droni. Colpite 14 regioni, tra cui quella di Mosca. Si contano anche alcune decine di feriti. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per il focolaio di Ebola in Congo. Si tratta di un ceppo raro che ha causato oltre 80 vittime. L'epidemia non è al momento classificata come pandemia. Calcio, 37esima giornata di Serie A al via con le 5 partite delle squadre impegnate nella volata Champions. Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Chiudono stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
4: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Mezzogiorno e due minuti di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in TV canale 67, sull'app gratuita di R101, sul nostro sito r101.it, dappertutto. Io sono Phil Grondona, fatemi ringraziare il dottor Venini per le breaking news di TGcom 24. Non l'ho fatto abbastanza questa mattina, molto meno del solito. Saluto in regia il gran maestro Michi Rossetti che si aggiunge alla squadra, e fino a luna con voi siamo quelli del weekend. Siamo

0: Years di Mr. Justin Timberlake qui su R101, visto che abbiamo parlato tanto anche questa mattina come lo scorso weekend, come stanno facendo tutti in questi giorni di Michael Jackson, che è ritornato un po' al centro del dibattito pubblico grazie al film Michael, che tra l'altro pensavo, cioè non si sarebbe mai dovuto fermare il dibattito su Michael Jackson, e non si è mai fermato perché tutti, a prescindere, amano la sua musica, tutti parlano di Michael Jackson, anche chi lo critica. Però chiaramente con questo film, che è campione di incassi già un po' in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, fa impressione aprire le classifiche e vedere che il primo pezzo streamato in tutto il mondo qual è? Billie Jean, però nel 2026. Questa cosa fa impressione ed è anche molto bella, perché è un fenomeno culturale, musicale, che a cui non capita proprio quotidianamente di assistere. È vero che ogni tanto vediamo magari dei brani di una decina d'anni fa tornare in classifica, però vedere un brano degli anni 80 di nuovo il numero uno. Forse l'unico esempio clamoroso degli ultimi anni è stato quando era uscita nel 2022 la quarta, mi sembra, stagione di Stranger Things, e Running Up the Hill di Kate Bush era tornata al numero uno. Anche quello un brano degli anni 80, se non erro. Ma a parte quello, non mi vengono in mente altri fenomeni analoghi degli ultimi anni. Perché dico questo? Perché Justin Timberlake non ha mai fatto segreto di essere cresciuto, forse come tutti i ragazzi degli anni 80 della sua generazione, idolatrando Michael Jackson, e lui è uno dei pochi artisti ancora relativamente giovani ad aver duettato con lui, perché poco più di 10 anni fa era uscito il duetto di postumo, ovviamente, di Love Never Felt So Good, che era un vecchio provino che Michael Jackson aveva fatto negli anni 80, credo nell'83, era rimasto lì in mezzo all'archivio. Io mi immagino Quincy Jones o comunque queste etichette discografiche conservavano gelosamente questi capolavori, e poi finalmente dopo tanti anni è uscito. Niente, mi andava di dire questa cosa. Tra poco ci dedichiamo al momento quelli dello sport, perciò se siete sportivi in viaggio o oggi andrete a vedere dello sport di qualunque tipo, tenete il telefono pronto, se non state guidando, ovviamente, perché vogliamo sentirvi poi al 331 80 90 101. Lui è un grande sportivo, grande tifoso del Genoa, purtroppo. Nostro amico Alfa, R101.
1: Dimmi perché

0: Swift, Taylor Swift su R101 alle 12:15. Al 331 80 90 101 sono arrivate tante belle storie di quelli dello sport, perciò se appartenete a questa categoria sport, lo state facendo oggi, lo andrete a vedere, fatevi sentire con un bel messaggio, soprattutto vocale, eh. Vogliamo sentire il tifo sfegatato al 331 80 90 101, perché tra poco vi mettiamo tutti, ma proprio tutti, no, magari tutti non facciamo in tempo, non voglio mentire, però vi mettiamo tutti in onda tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
16: Niente, a parte due carie e il ponte da sistemare.
15: Dai, poteva andare peggio.
16: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
15: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
17: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
18: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
19: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
18: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
20: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
21: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
22: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo! Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
23: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
24: Questa è la tua attività in una giornata normale?
0: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
3: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
2: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jumping, I Get Knocked Down su R101, 12:24. Buona domenica, amici. Allora, è una grande domenica di sport e quindi noi ci vogliamo dedicare a quelli dello sport, come facciamo tutti i sabati e le domeniche a quest'ora. Abbiamo citato il derby di Roma, abbiamo citato il tennis. Oggi alle 17, super finale degli internazionali di tennis tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Ma non abbiamo detto una cosa. Vabbè, l'abbiamo detta lo scorso weekend, perché ormai non è più una notizia. L'Inter ha vinto lo scudetto. Oggi nella città di Milano ci sarà la festa ufficiale per lo scudetto. Stamattina so che magari alla signora Franca che ci sta ascoltando e ascolta, che ne so, da Taranto, dice: Phil, ma cosa me ne frega a me di questa cosa? Però signora Franca, glielo voglio dire comunque, perché stamattina mentre raggiungevo gli studi della radio, che sono nella città di Milano, ho preso la metropolitana, e la metropolitana iniziava già a dire, cioè alle 7 del mattino, tipo: attenzione, attenzione, la fermata di Piazza del Duomo sarà chiusa dalle 18. Perché? Perché stasera partirà il pullman da San Siro con tutta la squadra, con le due coppe, quella dello scudetto e anche la Coppa Italia, e faranno il giro di tutta la città fino ad arrivare poi in Piazza del Duomo e festeggiare con i propri tifosi. Insomma, è sempre, in qualunque città cada, in questo caso è Milano con l'Inter, ma può essere Roma, può, vabbè, Roma non succede un po', mi piacerebbe succedesse Torino, è sempre bello vedere insomma la squadra che va per le strade della città e festeggia con i propri tifosi. Quindi un abbraccio ai tifosi dell'Inter che oggi si divertiranno tanto, e a quelli del Milan che staranno chiusi in casa con le tapparelle abbassate. Sentiamo un po' di vostri racconti.
1: Appena finita la partita calcio a 11 della domenica mattina.
0: Bello.
1: Bella giornata e oggi vediamo. Forse dai. Mare. Simo da Pesaro, ciao.
0: Allora, Simo da Pesaro, c'è partitella calcio a 11 e poi forse mare. Ma chi sta meglio di lui? Io pensavo che fossero gli interisti più felici del mondo oggi. No, probabilmente Simo.
2: Partenza verso le 2 per Cavriana, okay. Mantova, okay. Per vedere Lombardia. La partita di tamburello di mia figlia di Serie B, quindi Cavriana, Capriano del Colle, tamburello.
0: Non sciogli lingua.
2: E si chiamano le Frittellas e niente, beh, auguriamo che vinca la migliore, speriamo il Capriano. E viva il tamburello, che è uno sport bellissimo.
0: Sai che devo un po', grazie Sofì, devo un po' documentarmi. Per il tamburello penso a quello, sai che si suonava all'asilo, non credo sia quello. Dei giornalisti, New York, R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Love Again su R101. Allora, un'amica poco fa ha citato il tamburello, sport che, come credo molti di voi conoscevo molto poco, è uno sport di squadra sferistico. Mi fa molto ridere la definizione sferistico, quindi anche il tennis è uno sport sferistico. Per intenderci, è uno sport che si gioca in un campo tipo da tennis. Ora la spiego male, ma almeno ci capiamo. Quindi c'è la pallina come nel tennis, però al posto della racchetta c'è un tamburello che fa da racchetta. È tipo un padel in un campo più grande giocato con un tamburello. Ora tutti gli amici giocano a tamburello mi insulteranno perché è una definizione imbarazzante. Però almeno per la serie parla come mangi, ci siamo capiti. Se vi avessi detto da Wikipedia il gioco del tamburello, uno sport di squadra sferistico originario di certe regioni italiane, cosa avreste capito? Assolutamente nulla. Dicono che

0: cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
7: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
11: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
10: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
12: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1.000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Mamma, mi racconti una storia?
16: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
17: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui...

0: attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
2: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.

0: 45 di domenica, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene. Andiamo subito, chi di voi la scelta ce la regala al 331 80 90 101.
1: Giovanna da Bari, vi invito a ballare con me One Step dei Kiss in the Pink, ve lo ricordate? È stupenda.

0: Kiss and the Pink è la canzone che ti fa stare bene di R101. La prossima torna tra un'oretta. Se siete a corto di suggerimenti, tranquilli, ne trovate un po' sul nostro sito R101.it con l'elenco delle 101 canzoni che ti fanno stare bene. Ora, una cosa ci sta molto a cuore tutte le domeniche a quest'ora: provare a riassumere alcuni fatti iconici degli ultimi 7 giorni grazie a dei post pubblicati sui social. E al terzo posto ho voluto mettere Mr. Harry Styles. Ne abbiamo parlato anche tanto questa mattina, che ieri è ufficialmente tornato in tour dopo anni. Ha inaugurato la prima di molte serate che farà in quel di Amsterdam. Sapete che questo suo tour è strutturato in tantissime date in poche città del mondo: Amsterdam, poi farà Londra, poi farà Città del Messico, San Paolo in Brasile, New York e così via. Ieri sera ha fatto la prima, ovviamente, quando si è rimesso a cantare canzoni, sia quelle nuove ma anche quelle che non faceva da anni. C'è stato un boato incredibile e mi ha fatto molto ridere. Sapete che lui è maratoneta, fa le maratone, tutti lo vedono sempre correre. È partito un posto meme sui social di dire: ecco perché corre così tanto, perché il palco è tipo lungo 200 km e lui corre costante. Cioè, solo un maratoneta allenato riesce a fare quelle cose. Secondo posto l'abbiamo voluto dedicare a Sal Da Vinci, perché comunque, anche se non ha vinto l'Eurovision, ha rappresentato, non alla grande, alla stragrande, il nostro paese all'Eurovision Song Contest con un meritatissimo 5º posto, che ok, non è il primo, posso dire, è meglio 5ti che secondi. Cioè, comunque noi lì in top 10 ci siamo sempre, quindi grande salti, ti vogliamo bene, ti aspettiamo anche qui a R101 per festeggiare. Al primo posto Michael Jackson, perché è vero il film, è vero l'abbiamo ricordato, è vero Billie Jean che è tornata al primo posto delle classifiche, ma ieri era, se non erro, il 43esimo anniversario dalla prima volta in cui lui fece il moonwalk, cantando per la prima volta Billie Jean sul palco alla festa della Motown. Come abbiamo detto anche oggi, l'etichetta che l'ha lanciato di Detroit, lui dice: è il momento di cantare una canzone nuova, inizia a cantare Billie Jean, ed è la prima volta che indossa il guanto, il suo famosissimo guanto, ed è la prima volta che poi fa il moonwalk con un boato incredibile, vabbè, che proverò a fare per gli amici della TV. Vabbè, non sono inquadrato, quindi non potete vedermi i piedi, non potete sapere se l'ho fatto bene o male. Miki, dai,
1: buono.
0: come... No, tornate a vedere il video di Michael Jackson, che è virale ovunque, per vedere come si fa. Questi erano quelli della settimana, di quelli del weekend di R101.
2: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Life di Miles Smith e Niall Horan su R101 a chiudere questo fine settimana con tutti quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, come sempre grazie amici, è un grande onore, un grande piacere, un privilegio poter passare fine settimana insieme a voi, non lo dico così tanto per. Grazie al gran maestro Michi Rossetti e anche Edo Mondino che si sono occupati della regia, Mattia Venini per le ultime news. Non andate via, ora arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici e noi sabato prossimo dalle 10 siamo ancora qui con quelli del weekend. Buona settimana da Phil, è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Mattia Venini. Mattarella e Meloni sono arrivati all'ospedale di Baggiovara, Modena, in visita alle persone ferite ieri dall'auto lanciata sulla folla dal 31enne Salim El Kudri. Tra loro c'è anche Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Il capo dello Stato e la Premier si recheranno poi a Bologna. Si indaga intanto sulle motivazioni del gesto. Sui device di El Kudri non è stato trovato alcun segno di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente sarebbe quella dei problemi mentali. È accusato di strage e lesioni aggravate. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Amputate le gambe a una donna. È arrivato alle Maldive il team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Si cercano ancora 4 italiani dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Finora è stato trovato solo il corpo di Gianluca Benedetti. La missione è stata interrotta dopo la morte di un soldato impegnato nelle ricerche. 4 morti in Russia dopo gli attacchi ucraini della notte con oltre 500 droni. Colpite 14 regioni, tra cui quella di Mosca. Si contano anche alcune decine di feriti. La nostra risposta è giustificata, rivendica Zelensky. Stiamo dicendo al Cremlino che deve mettere fine alla guerra. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per il focolaio di Ebola in Congo. Si tratta di un ceppo raro che ha causato oltre 80 vittime. L'epidemia non è al momento classificata come pandemia. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Rud. Yannick può vincere al Foro Italico a 50 anni di distanza da Panatta. Queste le breaking news di TGCOM 24.

hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti e buona domenica! Domenica 17 di maggio, io sono la vostra Rebecca Staffelli. Iniziamo adesso con Belli Felici qui su R101 fino alle 16. Tante chiacchiere e tanta musica ovviamente non possono mai mancare. E il nostro numero, signori, quello per interagire con noi, il 331 80 90 101, salvatelo subito in rubrica R101, unica radio da ascoltare. E fatemi salutare in regia il nostro Diego Nazionale da Milano, il nostro Chicco invece qui da Roma e la nostra Queen, la Superfede in redazione. Siamo pronti a partire, amici, vamos!

0: The Shape of You.
1: Shape of You, Ed Sheeran. Così proprio, una domenica che parte una meraviglia quando c'è Ed. Pezzone del 2017, ma sempre qui nella nostra testa e nei nostri cuori, amici. Allora, vi è mai capitato di sentire quella stanchezza infinita o quel leggero mal di testa proprio quando iniziano le vacanze? O inizia il weekend che dici, cavolo, è domenica, mi dovrei rilassare, ma perché mi è venuto questo mal di testa pazzesco, l'unico giorno di riposo che ho? Oppure iniziano le vacanze e dici, ma vedi un po' te, se a me mi doveva venire qualcosa, raffreddore, mal di testa, mal di gola, proprio il primo giorno di vacanza. Com'è possibile? È possibile, signori, ed è scientificamente verificata questa cosa, si chiama la malattia del tempo libero. Gli scienziati hanno scoperto che quando siamo sotto stress il nostro sistema immunitario è iperattivo dall'adrenalina. Appena invece ci rilassiamo, i livelli di ormone dello stress scende e il corpo abbassa le difese, lasciando così campo libero ai virus. Quindi praticamente perché ci ammaliamo proprio i giorni di vacanza o proprio quando è l'unico giorno libero? Perché è una cosa fisica, perché il nostro corpo lascia andare tutto e subentra invece subito quel virus. Ma c'è un consiglio effettivamente per tutte le persone che devono affrontare la vacanza e vogliono evitare di ammalarsi? È quello di non passare dal 100% a di stress allo 0% in un colpo solo. Cercate di fare un atterraggio più morbido, ecco, più rilassato. Proviamo.

Amici belli, dopo un atterraggio più morbido sulle nostre vacanze per evitare la malattia dal tempo libero, ciò di cui vi ho appena parlato, atterriamo invece in Giappone, che è il posto dove io in assoluto devo andare. Stavo pensando anche di organizzarlo quest'estate, vi dico la verità. Sono un po' indecisa perché agosto è l'unico mese che di solito ho libero e potrebbe essere un po' una problematica, forse per il clima. Mi dicevano che è molto afoso, molto molto caldo. Tolto il clima giapponese, durante agosto il Giappone è stato eletto ancora una volta il paese più educato e civile al mondo, e non è soltanto una questione di inchini che si fanno tra loro, ma proprio un rispetto per la collettività, ragazzi. Cioè, io sono rimasta scioccata. Pensate che negli stadi in Giappone i tifosi puliscono gli spalti prima di andarsene. Nelle metropolitane, ad esempio, c'è un silenzio assoluto per non disturbare gli altri passeggeri. Un'altra cosa che mi ha lasciato senza parole: avete mai provato a perdere un portafoglio, un mazzo di chiavi, un qualcosa qui in Italia? Ecco, lo potete salutare con la manone e dire grazie, a mai più. Invece in Giappone c'è il tasso di restituzione degli oggetti smarriti più alto in assoluto. Cioè, se perdete anche solo un ombrello, una cosa semplice, qua li rubano, lì magari li perdi, e insomma lo ritrovi probabilmente nell'ufficio degli oggetti smarriti più vicino a dove l'hai lasciato. È tanta roba vivere in un posto di questo genere, ragazzi, eh? Non male.

0: pensare al Giappone. Giappone come posto più educato al mondo. E vi dirò di più, c'è una ragazza su TikTok italiana che seguo con piacere ogni tanto, che si è trasferita in Giappone ed effettivamente dice tutte queste cose dei giapponesi. La modalità, anche loro ad esempio non si mettono il profumo, non si mettono il profumo quando devono uscire, andare da amici o prendere i mezzi. Perché? Perché il profumo magari può essere di gusto mio, ma non di chi mi sta intorno, quindi per rispetto non me lo metto. Cioè, ma guardate la mentalità, io così, in love.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
16: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
15: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
21: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
22: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
26: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
27: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
28: Ascolta R101 dal

0: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Amici belli, arriva una notizia brillante dal Myanmar, credo si dica così, dove è stato estratto un rubino grezzo di dimensioni colossali, cioè più o meno grande come un pugno. Attenzione, un pugno, una roba enorme, immaginate un rubino grosso così. Queste pietre, pensate, sono rarissime, soprattutto quelle che hanno un colore rosso molto acceso, si chiama sangue di piccione, il rosso più puro e costoso al mondo. Un rubino del genere può valere all'incirca decine di milioni di dollari ed è stato scoperto proprio in questa miniera storica. Immaginate la faccia, no? di colui che l'ha trovato, stava scavando da una parte all'altra, niente, si trova praticamente un pugno rosso fuoco, sangue di piccione tra le mani, così grosso, cioè vabbè. Sorvoliamo sul ritrovamento, che mi metto un po' di claustrofobia, un po' di aria mi manca pensare alle miniere e al ritrovamento di una cosa di questo genere, però perché mi aumenterebbe la pressione, probabilmente anche dalla felicità. Cioè, avete capito quanto può costare una cosa del genere? Ma adesso comunque è nelle mani degli esperti, che stanno cercando di capire come tagliarlo per far sì che venga esaltata al massimo la sua luce. E poi, se ce ne vogliono regalare un anellino, ecco, noi siamo disponibili, lo possiamo dire? Lo possiamo dire, va bene, dai. Vamos!

Oh, amici, io sono felice perché ho scoperto che quando mi capita di guardare nel vuoto e non sembra che non stia rispondendo ai comandi o sembra che stia su un altro pianeta con la testa fra le nuvole, ho scoperto che non mi sto buggando, cioè non è un bug del mio sistema nervoso, del mio cervello, del mio software cervelloso. È una cosa naturale e si identifica come sognare da svegli. Cioè il cervello può sognare da svegli, non lo dico io, lo dicono gli esperti. Non è una perdita di tempo, non è un guardare nel vuoto, viaggiare con la mente, è una maniera proprio perché il nostro cervello è come se entrasse in una sorta di momento di sogno ad occhi aperti, cioè sogno da sveglio, si chiamano micro sogni lucidi e servono al cervello invece per rielaborare le informazioni, stimolare la creatività e magari anche trovare delle soluzioni a quelli che sono dei problemi a cui stavamo pensando da diversi giorni, a diverso tempo. Quindi quando ci dicono: oh, sveglia, c'è la testa fra le nuvole, ma che c'hai oggi, eccetera.

0: Amici belli, sappiate che a Versailles debutta un'opera scritta con l'AI, con l'intelligenza artificiale. Prima o poi doveva succedere. Mentre i negozi invece, senza esseri umani, solo fatti da intelligenza artificiale, quindi senza commessi, senza esseri viventi, pare stiano fallendo. Come mai? Cosa succede? Ve lo racconto tra poco qui su R101.
1: Amici, un saluto dalla banda di R101.
2: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
3: Sono con voi, amici della zia!
1: Luciano Spalletti.
4: Programmi forti, destini forti.
5: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
6: E allora puntate la sveglia su R101.
1: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
2: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
5: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.
7: E

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
5: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
4: Chi vincerà il serale di Amici?

0: La finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
4: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
6: Questo killer non sbaglia mai.
4: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
10: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore!
7: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
10: Ma che fa, me lo bel mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: tutti, fermi tutti, arriva il nostro appuntamento adorato con la canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, come sempre su R101. Sentiamo la richiesta di oggi.
1: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Come se non fosse mai stato amore di Laura Pausini.
2: Bella!

Come se non fosse stato mai amore, Laura Pausini. Ragazzi, pezzo del 2004, non avete idea, questo pezzo ha accompagnato me, la mia infanzia e probabilmente anche un pezzo dell'adolescenza più che mai. L'ho cantata a squarciagola, cioè ho fatto le peggio cose perché poi tiravo di quelle stecche mondiali. Laura, insomma, è difficile da raggiungere, quindi però bella richiesta anche questa. Come sempre la potete mandare al 331 8090 101, la vostra richiesta per la canzone che ti fa stare bene.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: La prima ora, signori, è volata qui di fronte a noi, ma ancora tante chiacchiere abbiamo riserva per voi in questa domenica 17 di maggio. Fino alle 16 saremo qui per chiacchierarcela e goderci tanta bella musica, quindi alzate il volume della radio, ora ci sentiamo il notiziario e poi si torna qui. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Modena, Mattarella e Meloni visitano in ospedale le persone rimaste ferite nel violento investimento di ieri. Il capo dello Stato e la Premier hanno ringraziato i medici e i cittadini che hanno bloccato l'aggressore al Cudri. Poi la tappa a Bologna, dove sono ricoverati i feriti più gravi. Si indaga sulle motivazioni del 31enne italiano di seconda generazione. Al momento non sembrano esserci segni di radicalizzazione. Si ipotizzano problemi psichici e l'interruzione di un ciclo di farmaci. 15 feriti, 8 ricoverati, una donna ha perso le gambe. Scoppia la polemica politica, la Lega, lavoriamo a un progetto di legge per la revoca di cittadinanza e permesso di soggiorno agli stranieri che delinquono. Il sindaco di Modena, Mezzetti, ribatte, basta sciacallaggio, aggressore fermato anche da stranieri. Tajani scrive a Piantedosi, medaglia d'oro al valor civile per chi è intervenuto. Alle Maldive è arrivato il team finlandese specializzato in recuperi subacquei, ancora dispersi i corpi di 4 italiani deceduti. Oggi interrotte le operazioni di ricerca, non è chiaro se per il maltempo o per le proteste scoppiate nel paese dopo la morte di un soccorritore nella giornata di ieri. Domani giornata di sciopero generale in tutta Italia, si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma disagi possibili anche nei servizi di scuole, sanità e pubblica amministrazione. Tra le ragioni dell'agitazione, il no al riarmo e la protesta per i prezzi energetici alle stelle. Calcio in Serie A, attesi a breve i risultati delle 5 sfide Champions iniziate alle 12. Alle 15 fischio d'inizio per Inter-Verona, al termine al via la doppia festa Scudetto e Coppa Italia per i nerazzurri. Tennis alle 17 al Foro Italico, Sinner sfida Ruud nella finale degli internazionali d'Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

siamo sempre belli felici su R101, non si potrebbe essere diversamente. Allora, buona domenica a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Io sono la vostra Rebecca Staffelli e fino alle 16 staremo insieme qui su R101, sul canale 67 del digitale. Quindi, oltre che sentirci, ci potete anche vedere. E ovviamente anche sulla nostra app. Mi raccomando, se ancora non l'avete, scaricatela subito. È gratuita, ci vuole poco e niente. Pronti? Pronti per andare avanti? Pronti per interagire con noi? Il numero resta sempre quello, 331 8090 101. Vamos!

Alejandro, Lady Gaga, mamma mia ragazzi, ma che pezzo, ma di che cosa stiamo parlando? 2010, cioè ve lo ricordate? Io nel 2010 con Alejandro facevo veramente il panico, mamma mia, il potere della musica è incredibile, ti apre proprio dei fascicoli di vita, ricordi delle scene, ricordi delle immagini, delle sensazioni, davvero, davvero pazzesco, ho fatto un viaggio in questo momento. Allora, vi anticipavo nell'ora precedente che Versailles c'è la prima opera scritta con l'intelligenza artificiale. Il futuro è arrivato nella reggia di Versailles, dove è stata messa in scena la prima opera teatrale scritta interamente dall'intelligenza artificiale. E la cosa un po' spaventa, no? Perché chiaramente è una delle paure probabilmente dell'ultimo periodo, quella del far subentrare a tutto tondo l'intelligenza artificiale in tante mansioni e probabilmente poi anche la perdita di lavori invece umani. Ovviamente il sistema di AI è stato briefato con migliaia di testi classici per riuscire in questa cosa ed effettivamente poi il pubblico è rimasto a bocca aperta, è rimasto estasiato, dicono i dialoghi sono fluidi e la struttura drammatica è perfetta. Ci chiediamo però effettivamente dov'è l'anima dell'autore. Questa cosa, amici, soprattutto nell'arte, secondo me manca, non può essere sostituita tutto dall'intelligenza artificiale, il pugno, la testa, insomma, umana fa secondo me la differenza. Ok, ricordo.

eccoci di nuovo qui. Allora, parlavamo poco fa di intelligenza artificiale, ma se a teatro l'AI vince perché il grande pubblico ha alzato i pollici in su per quest'opera fatta dall'intelligenza artificiale, invece nel commercio sembra fallire l'AI. Attenzione, negli Stati Uniti i primi negozi gestiti totalmente da intelligenza artificiale, quindi non ci sono commessi, non ci sono casse, ecco, sono le casse quelle automatiche, non c'è nessuno che ti dà il buongiorno, il buon pomeriggio appena tu entri nel negozio, insomma sono proprio totalmente fatti dall'intelligenza artificiale, solo computer, no? Ecco, stanno registrando quei negozi delle perdite record, cioè moltissima gente in meno, moltissimi clienti in meno. Perché? Qual è la motivazione? E dici, com'è possibile? Perché, amici, il clima dicono essere troppo freddo e tecnologico quando si entra. Cioè, anche i sistemi di tracciamento che sono all'avanguardia, che costano tantissimo, molte volte sbagliano magari in quelli che sono i conti. E poi la tecnologia così avanzata, dove poi però tu entri in un posto, non c'è neanche più qualcuno che ti saluta o che ti dà un consiglio reale e non è un computer, che ti dia un buongiorno sincero, che ti faccia un sorriso. Secondo me queste cose a lungo andare mancheranno. Mi rendo conto che l'intelligenza artificiale può fare tantissime di queste mansioni, però vogliamo parlare di un sorriso sincero, comunque di un consiglio di una persona, di un essere umano. Siete d'accordo con me oppure no? 331 8090 101. Sono tutti

0: Oh, leggo con piacere che tanti di voi sono d'accordo con me riguardo all'intelligenza artificiale e all'essere umano alla base di tutto. Quindi grazie come sempre per mandare i vostri messaggini al 331 80 90 101. Attenzione bene, perché allarme bomba in un liceo per una lezione di storia finita un po' maluccio. Questo è ciò che vi racconto tra pochissimo, sempre qui su R101. Vamos!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
15: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
14: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
18: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
17: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
19: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
20: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
0: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
21: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
27: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
28: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
27: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Dance su R101, si chiacchiere, ci si gode anche tanta bella musica. Eravamo rimasti qui, vi dicevo poco fa, di un allarme bomba in un liceo. Allora, ci troviamo in quel di Modena. Stiamo facendo una lezione di storia parlando della Seconda Guerra Mondiale e uno studente a un certo punto dal suo zainetto appoggia sul tavolo, sul banco, un ordigno bellico originale. Mi viene da ridere perché voleva fare una sorpresa in realtà in buona fede al professore, ai suoi compagni, per far vedere qualcosa di storico e di reale davvero dal vivo. Ma tutto questo ha scatenato il panico più totale. Cioè, appena l'oggetto è apparso sul tavolo, il professore ha cercato di sembrare calmo e ha fatto anche insomma il calmo, però ha fatto scattare immediatamente l'allarme e il protocollo di sicurezza. Quindi potete immaginare il caos in quella scuola, tutte le classi che dovevano evacuare l'istituto, uscire fuori e aspettare poi l'arrivo dei carabinieri e degli artificieri per verificare che tutto fosse sereno. Com'è finita questa storia? Ve lo racconto tra poco. L'anima.

Eccoci di nuovo qui. Allora, eravamo fermi in quel di Modena, in questa scuola dove si stava facendo una lezione di storia sulla Seconda Guerra Mondiale, e un ragazzo, pensando di fare un gesto carino nei confronti del professore e dei suoi compagni, ha ben pensato di portare un ordigno bellico originale a scuola sul banco. L'ha tirato fuori, il professore si è spaventato, mantenendo la calma ha fatto scattare l'allarme, ha fatto evacuare tutti e sono arrivati i carabinieri, gli artificieri, e fortunatamente la cosa è finita bene, perché dopo aver evacuato praticamente tutta la scuola, gli esperti hanno analizzato il reperto, che fortunatamente era un ordigno inerte, quindi non funzionante. Chiaramente dall'esterno però aveva l'aspetto identico ad una bomba che poteva essere tranquillamente attiva. Lo studente ovviamente l'ha fatto in buona fede, però insomma la scuola ha specificato che per le prossime occasioni forse è meglio evitare reperti di guerra. Se vogliamo fare qualcosa di particolare, un documentario, un libro, una storia, un qualcosa che possa non mettere in pericolo, ecco, tutta la scuola. Io capisco, povero Pulcino, il ragazzino che l'avrà portato, quanto si sarà poi sentito a disagio, in difficoltà, però insomma non si scherza, giustamente, quindi è una cosa molto molto importante. Ma io rido da pazzi, perché al 331 80 90 101 qualcuno dice: beh, noi portavamo... di nuovo

da pazzi perché al 331-8090-101 qualcuno dice: beh, noi portavamo le versioni di latino sbagliate e questo invece mi porta una bomba a scuola. Succede anche questo, ragazzi. No, vabbè. Va bene, continuiamo con il sound. Tra pochissimo si torna qui a chiacchierare.

0: poco, amici belli, su R101 arriva l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Come sempre la scegliete voi mandando un messaggino al 331 80 90 101. Sappiate che se foste confusi sulla scelta, potete andare sul nostro sito r101.it e trovate una sezione di 101 titoli di canzone per ispirarvi nella vostra scelta, per trovare il titolo giusto e poi mandare la vostra richiesta con un audio WhatsApp al nostro numero.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
6: Benvenuti alla finale di Amici.
5: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, stasera in prima serata su Canale 5.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e

0: tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: Eccolo qui, on time, l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo la richiesta di oggi, chi c'è?
7: Mi farebbe stare bene Elton John e Kiki D and Don't Break My Heart, che mi ricorda la mia gioventù. Ciao.

0: Simone, amici belli, qui su R101. Questa era la canzone che ti fa stare bene e che di conseguenza rende belli e felici tutti noi. Come probabilmente la notizia che vi darò tra poco come ve la dico? Vabbè, ci troviamo in quel di Tokyo, inizio a darvi un po' di coordinate. In quel di Tokyo e c'è un tempio molto particolare che c'entra con la vendita dei biglietti dei concerti. Tokyo, concerti e tempio. Tra poco vi racconto tutto, rimanete qui su R101.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

0: quando si sta bene il tempo vola. Io lo dico sempre, signori, perché anche la nostra seconda ora di Belli Felici per questa domenica è volata di fronte a noi, ma ancora ne abbiamo una, con un sacco di chiacchiere e quel concetto che vi dicevo prima: Tokyo, templi e biglietti per i concerti. Cosa c'entra tutto questo? Ci sentiamo al notiziario e poi vi racconto meglio.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Prima a Modena, poi a Bologna, la visita in ospedale di Mattarella e Meloni ai feriti nel violento investimento di ieri. Presenti anche i cittadini che hanno fermato l'assalitore El Kudri. Per loro Tajani chiede la medaglia d'oro al valor civile. 8 in totale i ricoverati, su 15 persone coinvolte una donna ha perso le gambe. L'aggressore 31enne italiano di seconda generazione non ha risposto alle domande dei PM. Si indaga per ricostruire le motivazioni del gesto, ma sarebbe esclusa la pista terroristica. L'uomo non risulta radicalizzato. Nel 2022 era seguito dal centro di salute mentale per un disturbo schizoide. A Oakland, in California, un'auto ha investito diverse persone, uccidendone 3 e ferendone 5. Anche il conducente è stato portato in ospedale, colpiti altri veicoli. In corso indagini per ricostruire la dinamica e comprendere se si sia trattato di un gesto volontario. Decollati dalle Maldive, i 20 italiani che erano a bordo della barca Duke of York, da cui sono partiti i 5 connazionali morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi subacquei, oggi, dopo la morte di un soccorritore locale, le ricerche dei 4 corpi mancanti sono sospese. Calcio: in Serie A terminate le 5 sfide Champions, il Napoli ne fa 3 al Pisa e blinda la sua qualificazione. Punti pesanti anche per il Milan, 2-1 in casa del Genoa, e la Roma 2-0 nel derby con la Lazio. Il Como vince 1-0 sul Parma, mentre la Juve sprofonda, la Fiorentina vince 2-0. Tennis: alle 17 al Foro Italico la finale degli internazionali d'Italia. Sinner sfida Ruud per riprendere un trofeo che manca ai tennisti azzurri da 50 anni. Dell'avversario l'altoatesino dice: arriverà un po' più fresco di me, ma le finali mi danno sempre una sensazione particolare. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Eccoci di nuovo qui, amici belli, sempre felici su R101 con me, la vostra Rebecca Staffelli. Iniziamo adesso la nostra ultima ora per questa domenica 17 di maggio. Buon pomeriggio a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Vi dicevo poco fa una piccola anticipazione su ciò che sto per raccontarvi. Ci troviamo in Giappone, in quel di Tokyo, e gli altri due termini che ho utilizzato per darvi qualche coordinata sono concerti e tempio. Mettete insieme questo triangolo, che cosa esce? Probabilmente assolutamente niente, ma tra poco vi farò uscire un triangolo incredibile.

Cesare Cremonini con Mondo su R101. Amici belli, siete pronti a visualizzare questo triangolo che vede insieme il Giappone, anzi in realtà vede insieme Tokyo, i templi e i concerti musicali? Cioè, tutto questo sembra che non c'entri niente. In realtà ve lo dico perché in quel di Tokyo dovete sapere che è stato dato vita ad un tempio diventato famosissimo tra i fan della musica e dei cantanti, perché si va a pregare per vincere delle lotterie per i biglietti dei concerti, oppure pregare per evitare che il sistema dell'acquisto dei biglietti si bughi, vada in crash solo quando è il momento dell'acquisto, magari per una forte affluenza, no? Lo sappiamo tutti, in questo periodo prendere biglietti per dei concerti live è un po' complicato, ma è sempre stato un po' complicato, però ultimamente forse i prezzi sono schizzati alle stelle, la tecnologia ogni tanto ci supporta, ogni tanto no, quindi hanno ben pensato in Giappone di creare questo tempio dove tanti fan vanno lì, prendono delle sorte di tavolette in legno dove scrivono sopra il nome del proprio artista del cuore, quello per cui stanno pregando, tra i BTS o Taylor Swift, Justin Bieber e compagnia. E poi ecco, spendono un piccolo momento per fare una preghiera, per chiedere un miracolo digitale. E voi direte, ma tutto a posto? Cioè, esiste veramente? Esiste veramente. Andate a vedere, e in quel di Tokyo c'è questo posto dove si prega per far sì che si possano ottenere dei biglietti per i concerti. Amici, per quale artista voi fareste questa pazzia di andare a fare una preghiera? Fatemelo sapere al 331 8090 101.

0: It hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sorrido, amici, perché ho formulato la domanda in una maniera strana. Volevo chiedervi in realtà per chi andreste a pregare al tempio per ottenere un biglietto di un concerto? Ci fareste mai, soprattutto? Dai i vostri messaggi al 331 80 90 101. Insomma, non andreste al tempio, qualcuno lo fa da casa, qualcuno pensa che sia totalmente inutile e qualcuno invece magari ogni tanto lo potrebbe anche fare. Comunque il fenomeno del tempio di Tokyo, che sembra una cosa che fa molto ridere, nasce da una frustrazione reale, perché comprare biglietti per grandi eventi dicono essere diventato veramente complicato, tra i prezzi e l'impazzata e i vari siti che magari tante volte non ti supportano, non ti permettono di acquistare il biglietto che hai aspettato da tempo del tuo artista preferito. C'è chi pensa di buttare comunque tutta la sua testa su una preghiera oppure su, non lo so, una volontà di energia positiva per attrarla a se stessi e di conseguenza far sì che l'algoritmo magari anche dei siti per acquistare biglietti sia dalla loro. È una cosa particolare, ma in quel di Tokyo non mi sciocca, posso dire la verità? Ci sono tante di quelle cose in Giappone che trovo essere strane ma anche affascinanti, che dici ma che sei, ma tutto ok, ma tutto a posto, ma perché? Vi ricordate la nostra rubrichetta ma perché? Ogni tanto esce questa, secondo me è una degli articoli che si potrebbe collegare perfettamente.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
7: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
6: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Se Deghi a ridare la tua casa o Deghi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
19: Tu perché sei così?
18: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. se l'amore ti fa bruciare. Trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E ora passiamo al campo.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
26: Il quadrotto?
25: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
27: R101 Meteo.
28: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Giornata con tempo stabile e prevalentemente soleggiato, residua nuvolosità tra Molise, Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica, ovest della Sicilia, Sardegna, aree alpine e zone interne montuose del centro-sud, sottili velature in transito al nord. Temperature in rialzo al centro-nord, in Sardegna, Campania e Calabria Tirrenica. In lieve calo sul settore ionico, valori per lo più inferiori alla norma, ovunque intorno ai 20 gradi e in generale non superiori ai 23. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
27: R101 Meteo con
29: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

No One, Alicia Keys su R101. Allora, amici belli, vi avevo anticipato una storia veramente da brivido per credo per tutti, perché non solo per i serpenti fobici. A chi piacciono i serpenti? Vabbè, c'è qualcuno, ho scoperto che cioè, ho conosciuto una persona qualche settimana fa che ha due serpenti in casa, proprio come animale domestico, quindi sicuramente anche tra voi ci sono delle persone, già mi manca la salivazione, ci sono sicuramente tra voi anche delle persone che amano i serpenti, però visto probabilmente in questo modo come vi sto per raccontare è un po' too much. Allora, una storia che sembra una storia horror. Siamo negli Stati Uniti con una coppia che finalmente ha coronato il sogno di comprare una casa in campagna, un grande traguardo, no? Sembrava tutto perfetto fino a che non si sono trasferiti. Quando si sono trasferiti, in pochi giorni hanno iniziato subito a sentire dei frusci strani, degli odori un po' pungenti, un po' forti. Fino a che una sera, scoperta shock, ragazzi, vanno in salone, ti siedi bello bello sul divano e che succede? Ti trovi quattro serpenti giganti sul tappeto di casa tua, del tuo salotto. Che cosa fai? Cioè, io niente, vorrei fare schibidi boppi e scappare, insomma, da qualche parte finire da qualche parte tranne che lì. E niente, hanno chiamato gli esperti, hanno chiamato i soccorsi e hanno constatato che la casa era stata costruita sopra un nido di serpenti. Quindi i serpenti erano in realtà dappertutto, cioè sotto la casa, nelle mura, nei condotti dell'aria condizionata, cioè ovunque. Una storia che si trasforma praticamente in un film di Indiana Jones. Ma com'è finita? Ve lo dico tra pochissimo, rimanete con noi.

0: potrei cantartele qui.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

di nuovo qui in questo film dell'horror, molto nel mood, Indiana Jones, che vede protagonista questa coppia negli Stati Uniti, che comprano una casa in campagna, felicissimi di averla presa, e quando si sono trasferiti hanno iniziato a sentire un po' di frusci strani, odori particolari, fino a che una sera hanno scoperto che sul loro tappeto del salotto c'erano ben 4 serpenti che vagavano. Scoprono che la casa era stata costruita proprio sopra un nido di serpenti, quindi l'unica cosa era cercare di smantellare il tutto e di far sì che i serpenti potessero andare via da lì. Hanno provato ogni metodo, ragazzi, dalle barriere chimiche allo smontaggio di pareti, del pavimento, di tutto e di più, ma i serpenti continuavano ad uscire dalle prese elettriche, dai condotti dell'aria condizionata, veramente ovunque. Fino a farli esaurire, perdere la pazienza, e hanno dovuto dichiarare la casa inagibile, andarsene, e citando anche in giudizio i vecchi proprietari, che, pensate un po', sapevano tutto, non hanno detto niente, hanno deciso di stare zitti per la vendita. Pensate che cattiveria, ma come si fa? Cioè, poi capisco che sia difficile anche trovarsi in mano una casa che devi vendere perché è presa dai serpenti, ma poi non capisci che dai questo problema a qualcun altro, che è una cosa brutta? Vabbè, probabilmente io, ma anche insieme a Roberto e Michela, che al 331 scrivono: Rebè, io dopo questa notizia stasera dormirò probabilmente su una panchina. Amico mio, su una panchina non so se troverai magari qualche altro insetto, scarafaggi, ragni e cose. Se casa tua è linda e serena, dormi là, ti conviene. Enjoy the music.

vostra canzone che vi fa stare bene, la canzone del vostro cuore, che vi rende belli felici. E poi mandare il messaggino al 331 80 90 101.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Per molti il futuro è solo incertezza.
10: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
15: Amore, mi racconti una storia?
16: Va bene, dai.
17: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre.

0: Posso avere tutto senza chiedere.
1: Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
5: Benvenuti alla finale di Amici.
4: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, stasera in prima serata su Canale 5.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
7: Bene. Wow! Eccoci qui, l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo la richiesta di oggi. Hello!
8: La mia canzone preferita, Sally di Vasco. Un saluto dalla Val Curone.
7: Grazie, subito!

0: Senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi con Sally su R101 1996, che ve lo dico a fare, un pezzo che non tramonterà mai, meraviglioso, lo voglio.

amici belli e felici, anche per questa domenica 17 di maggio il nostro tempo a disposizione è terminato. Ci dobbiamo salutare, ma vi do l'appuntamento al weekend prossimo, sempre sabato, sempre domenica, dalle 13 alle 16 su R101 con Belli Felici, con me, la vostra Rebecca Staffelli, che vi augura una serena domenica, domenica sera, un buon inizio settimana per domani. Grazie anche alla mia super squadra, da Chicco all'Otter Regia qui da Roma, il nostro Diego Nazionale invece in regia da Milano, e la nostra super queen Fede in redazione. Grazie a tutti voi amici, un abbraccio grande, ciao!

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo la visita a Modena e Bologna ai feriti dell'investimento di ieri, la Premier Meloni rivolge un pensiero social ai passanti che hanno bloccato l'assalitore. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso. Presente anche Mattarella, che ringrazia i medici per il loro servizio. Ancora 5 le persone ricoverate dopo la mancata strage. Grave la donna che ha perso le gambe, lotta tra vita e morte. Il responsabile, il 31enne Al-Qudri, non ha risposto ai PM, si esclude il movente terroristico. Nel 2022 l'uomo era seguito dal centro di salute mentale per un disturbo schizoide. La Lega all'attacco: consentire la revoca di permessi di soggiorno e cittadinanza agli stranieri che delinquono. Secca replica del sindaco di Modena Mezzetti: l'aggressore fermato anche da stranieri, basta sciacallaggio. Tajani chiede la medaglia d'oro al valor civile per chi è intervenuto. Si immergerà domani il team di sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi, giunto alle Maldive per cercare i corpi dei 4 subitaliani ancora dispersi. Intanto decollati i 20 connazionali che si trovavano a bordo della stessa barca, il loro rientro atteso in serata a Malpensa. Domani giornata di disagi per lo sciopero nazionale indetto contro il riarmo e il caro energia. Si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma l'agitazione coinvolge anche personale scolastico, della pubblica amministrazione e della sanità, a rischio visite e interventi non urgenti. Calcio: in Serie A il Napoli blinda la qualificazione Champions, a Pisa vince 3-0, punti importanti per Milan e Roma, rispettivamente 2-1 sul Genoa e 2-0 sulla Lazio. Bene il Como, 1-0 con il Parma, sprofonda la Juventus. La Fiorentina vince 2-0, per la qualificazione servirà un miracolo. Tennis: alle 17 la finale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le 16 e quasi 3 minuti, continua il super pomeriggio di R101 dopo Belli e Felici con la nostra Rebecca Staffelli. Tocca a me, Aldo Paolini, con in regia Michele Rossetti. Family, come state? Come sta andando questa domenica pomeriggio? Dove siete? La state godendo con la family, con gli amici? Siete in una gita fuori porta, il weekend lungo? Beh, insomma, noi vi aspettiamo sempre. Come aspettiamo sempre la grande musica di R101, Script insieme a Will.i.am con Hall of Fame.

0: Con Runaway qui su R101, buon pomeriggio alle 16:09 con me Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Stiamo cominciando a sentire un po' il profumo, stiamo gustando un po' i colori, a parte la primavera, va bene, ma anche delle notizie positive. Andiamo sulle good news subito. Quanto mi gasa questo momento, siamo tutti eroi in questo, un po' come diceva appunto David Bowie, no? Heroes, siamo tutti eroi perché cerchiamo di compensare, no, quello che vediamo purtroppo a volte durante i vari telegiornali, radiogiornali, insomma le notizie, cerchiamo di compensare con le belle notizie, ma noi non cerchiamo quelle straordinarie, noi vogliamo quelle normali, quelle di tutti i giorni, anche la più piccolina, la più importante è anche quella più piccola, è più preziosa, quindi aspettiamo come sempre le vostre good news, le vostre notizie positive accadute in questi ultimi giorni, anche nelle ultime ore, anche ieri notte, perché no, why not, sempre al 331 80 90 101. Ma attenzione, perché come sempre cominciamo noi. È una bellissima notizia che arriva da un volo, Jet to Holiday, questa è la compagnia aerea che porta i turisti da Londra verso la Florida, e a un certo punto una signora che aveva un po' paura di volare ha bevuto un po' troppo whisky. ragazzi, quando una paura paura, non è che si tiene molto, non è che ragiona molto. Beh, ha avuto un bicchiere, 2, 3, 4, 5. Alla fine è andato un po' in escandescenza e il pilota ha detto ok, torniamo indietro, la facciamo sbarcare. Ma attenzione, scende in campo un bambino, non un adulto, ma un bambino di 8 anni che si è messo a fianco a lei, le ha cantato una canzone e le ha chiesto anche di parlare dei suoi figli. Lei si è tranquillizzata e l'aereo è tornato, insomma, nella sua rotta predefinita fino in Florida. Beh, la Jet to Holiday, questa compagnia aerea low cost britannica, ha donato dei voucher a questo bambino, per le prossime vacanze, quindi insomma ne godrà anche la famiglia e ne siamo ben contenti. Bravo questo bambino, nessun adulto è intervenuto un bambino di 8 anni. È o non è una bella notizia? È una vera good news. Aspettiamo le vostre a questo numero, 331 80 90 101. Enjoy the music. 101 Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
1: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
0: R101.
1: Enjoy the music.
0: Enjoy the music.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Fly on This Hill, lei è Sienna Spyro qui su R101. Siamo alla ricerca di notizie positive, di belle notizie, le vostre al 331 80 90 101. Le aspettiamo.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
2: Radio Trailer.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina! Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
17: Campeggio a 4 a 5 stelle! Certo, con Sandaia! I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
8: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
7: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
9: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
11: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
10: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Shaggy con A Sexy Lady qui nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini con le vostre notizie belle positive, belle fondenti, positive, gustose, colorate, quelle ci piacciono, piccole o grandi che siano, non importa, basta che siano positive e andiamo un po' a compensare il resto del mondo, no? Andiamo a equilibrare, cioè cerchiamo di essere dei cavalieri delle notizie positive, dei portatori di positività qui su R101. Allora, siamo partiti da un bambino che è riuscito a calmare una signora, se non l'aereo sarebbe tornato indietro, e quindi questa è una cosa positiva, questo bambino di 8 anni su un volo Londra-Florida, e quindi bravissimo, questo bambino di 8 anni non ce l'ha fatta nessun adulto, ma un bambino sì, beh, chapeau. Invece sentiamo una vostra voce.
1: Ciao, sembrerà una stupidaggine, ma oggi finalmente, dopo un'ora di tentativi, non chiedetemi come ho fatto, sì? Sono riuscita finalmente a infilare la pettorina alla mia cagnolina.
0: E quindi anche la cagnolina ha fatto un sospiro di sollievo del tipo finalmente abbiamo smesso di ravanare, non ce la faccio, anche la cagnolina. Poi andiamo con un po' di messaggi. Ciao R101, sono riuscito a prenotare una visita specialistica tra solo 12 giorni, beh buona, questa è una good news. Poi attenzione, ciao R101, il mio ex ieri notte mi ha scritto mi manchi, la bella notizia che non ho ancora risposto. Beh, se è di notte, cara amica, mi sa che è una cosa, sono quei messaggi di notte, lasciano un po' il tempo che trovano, magari fa un po' più di, cioè, un po' più di drink, roba un po' strane, non lo so, magari poi cosa buona e giusta, vedi tu, a te la scelta. Aspettiamo le vostre notizie positive, le vostre good news, ora al 331 80 90 101.

0: Grande musica di R101 con Your Love nel nostro pomeriggio con me, Aldo Paolini, parlando di notizie positive, notizie colorate, le vostre, sentiamo.
1: La notizia positiva di oggi è che dopo un periodo lunghissimo di sofferenza, diciamo, oggi mi sono ritrovata finalmente a cantare in macchina ascoltando Radio 101 e questa è una notizia spaziale. Ciao Monica.
0: Monica, tu sei spaziale, non solo la notizia, tu sei spaziale. Grande applauso anche da parte nostra, grazie per ascoltarci, grazie per insomma cantare insieme a noi. Questo si, la radio la sente, eh? La radio se potesse scodinzolerebbe, secondo me, è così. Salda Vinci, ora!

0: Santa Vinci con Per Sempre Sì, ieri sera all'Eurovision si è classificato quinto, quindi insomma complimenti a Santa Vinci, si porta a casa il primo posto la Bulgaria con Dara e Bangaranga, già bello il titolo. Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa. Facile, flessibile e senza stress. Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza. Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento dei punti. Grazie.

0: voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa. Facile, flessibile e senza stress. Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza. Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
6: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
14: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
13: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
15: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99€ al chilo.
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.

0: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€ e Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da Acqua e Sapone, qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto allaccia la libertà!
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: vostro momento con la canzone Vi fa stare bene, qui al 331 80 90 101, sceglietela come ha fatto lui.
1: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene Living in America, James Brown.

James Brown con Living in America qui su R101, quella canzone che ti fa stare bene grazie al nostro amico, ci ha fatto star bene tutti, possiamo dirlo. Continuate sempre a richiederla al 331 80 90 101. Ora Mahmood e Blanco.

Lei è Taylor Swift con Opalite qui su R101. La nostra redazione è pronta per informarci. Arrivano le breaking news ora di TGCom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Quanto accaduto a Modena sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico, così il ministro Piantedosi, mentre continuano le indagini sul 31enne El Kudri, che ieri ha investito almeno 15 persone. Esclusa la pista terroristica, in passato l'uomo era stato in cura per un disturbo schizoide. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso, così la premier Meloni dopo la visita insieme a Mattarella ai feriti della mancata strage di Modena. Ancora 5 le persone in ospedale, tra loro la donna che ha perso entrambe le gambe, che lotta tra la vita e la morte. Oggi colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump, sul tavolo la possibile ripresa dei raid sull'Iran. Siamo molto attenti alla situazione, ha detto il premier israeliano. Intanto negli Emirati un drone esplode a poca distanza da una centrale nucleare. Domani l'immersione del team di sommozzatori finlandesi giunti alle Maldive per cercare i corpi dei 4 subitaliani ancora dispersi. Le salme, dicono gli esperti, dovrebbero essere ancora intatte. Intanto i connazionali che erano a bordo della stessa barca rientreranno questa sera a Malpensa. Calcio in Serie A, il Napoli blinda la qualificazione Champions con il 3-0 sul Pisa. Milan e Roma vincono su Genoa e Lazio e restano padrone del proprio destino. Bene il Como, 1-0 con il Parma, mentre la Juventus sprofonda 0-2 con la Fiorentina. Tennis al Foro Italico, il duo Bolelli-Vavassori si laurea campione nel doppio maschile. A seguire Sinner sfida Ruud nella finalissima singolare per un trofeo che non si tinge d'azzurro da 50 anni. MotoGP, caos a Barcellona, Acosta si scontra con Alex Marquez, poi cadono Bagnaia, Marini e Sarko, alla fine vince Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le 17 e 2 minuti, questo è il pomeriggio, questa è la domenica pomeriggio di R101. Come sempre grazie per averci scelto, con me Aldo Paolini e con voi amici. Dove siete, cara family? Dove state andando? Dove ci portate? Questa cosa noi fa sempre piacere sapere un po', siamo in macchina con voi e dove andiamo? O magari torniamo anche a casa dopo un bel pranzo un po' lungo, un po' di quelli giusti. Pronti adesso con la grande musica, Adele con Rolling the Deep.

XX qui su R101 nel nostro pomeriggio alle 5 e quasi 9 minuti. Buona domenica pomeriggio a tutti, con me Aldo Paolini, con Michele Rossetti in regia. Siamo pronti ad andare in Thailandia. Cosa facciamo in Thailandia? Andiamo in un resort balneare thailandese, appunto, di 5 stelle extra lusso. Sì, perché noi o 5 stelle o niente, noi non vogliamo le cose fatte bene. Cosa è successo? Questo turista, non sappiamo di che nazionalità, a un certo punto alla mattina scende in reception, va nella hall e si lamenta e dice: signori, scusate, c'è qualcosa che non va nella vostra camera, perché io sento toccarmi il collo e sento anche dei rumori strani sotto al cuscino. Cioè, qualcosa non va. Cioè, non è che magari avete gli spiriti, pensava lui. Beh, ovviamente dalla reception hanno fatto la risata classica thailandese del: oddio, questo l'abbiamo perso, la vacanza, è troppo sole, troppo sole. Ma invece un addetto alla sicurezza ha detto: beh, senta, vengo su a vedere, vengo su a controllare. Beh, sale nella camera di questo turista, alza il, diciamo così, il materasso, e sotto trova un cobra reale, bello grosso, lungo 1,5 metri, quindi un bel cobrone, diciamo che aveva ragione. Ha dormito con un cobra, cucciolo, e succede, no? Gli ha toccato il collo, le gambe. Lui pensava una roba di spiriti, invece qua niente di spirito, qua c'è proprio concretezza, robe concrete. Perché vi diciamo questa notizia? Perché chiediamo a voi, amici, le vostre paure sotto al letto. Le avete avute da bambino? Se sì, cosa immaginavate ci fosse sotto al letto? E magari qualcuno le ha tuttora. Tanto, ragazzi, anonimato garantito, qua nessuno è, non dite il nome, dite: ah sì, ho ancora paura, secondo me sotto al letto ci può essere ancora qualcosa, ancora un po' timore a guardare sotto quando è buio, o da bambino cosa immaginavate ci fosse sotto appunto al letto. Aspettiamo i vostri racconti con tanto di messaggio vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Stellet Blue con Benson Boone qui su R101. Stiamo parlando di mostri sotto al letto. Quando eravamo bambini, adesso magari anche da grandi, ci sono ancora? Che mostri sono? Raccontatecelo via messaggio.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
16: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E passiamo alla pagina sportiva.
18: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
21: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
4: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: Suddenly I See qui su R101 nel nostro pomeriggio alle 5:26 con me Aldo Paolini, parlando di che cosa? Di un signore che è andato in Thailandia in vacanza in un resort 5 stelle extra lusso e qualcosa durante la notte lo toccava, gli ha toccato il collo, le gambe, sentiva dei rumori sotto al materasso e aveva ragione lui, hanno trovato un cobra reale di 1,5 metri. Bene, quindi diciamo che un mostro sotto al letto c'era, no? Sapete, da bambini e quelle cose, cosa c'è sotto al letto? Ho paura a guardare qualcuno, ma tuttora magari ha pure guardare sotto al letto prima di andare a dormire, no? Magari trova un sarragno, chi ne so, qualcosa del genere. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Angela. La paura più grande sotto il letto era i mostri. Vabbè, poi quando rientravi a casa, se c'era qualcuno.
0: Cioè tipo o qualcuno, cioè un umanoide sotto al letto o un mostro in generale, ma che tipo di mostro? Perché quando siamo cuccioli abbiamo anche una certa fantasia, magari uno se lo ricorda ancora, io il mio me lo ricordo a forma di cono gelato, strano, ognuno c'ha il suo mostro da portare in grembo. In questo caso, fateci sapere un po' il vostro mostro qual era e se avete ancora paura del mostro, tra virgolette, sotto al letto, tanto anonimato garantito. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi: 331 80 90 101.

0: Like I'm Falling in Love, loro sono i Coldplay qui su R101 nel nostro pomeriggio con me, Aldo Paolini, parlando di mostri, tra virgolette, sotto al letto. Sentiamo le vostre voci.
1: Eravamo a Gerba in Tunisia nel 94, sì? Sotto al letto, di notte, un caldo boia, cose, quindi si stava svegli, sentivamo dei rumori, passa in camera. Io non lo so, scarafaggio reale, era più grosso di una mini tartaruga, ma alla grande, molto più grosso, un coleottero, non so come si possa definire. Sì. Abbiamo chiamato subito alla reception hotel e hanno fatto la disinfezione, uno l'hanno schiacciato, ha fatto un rumore come spaccare una noce di cocco. Mamma mia, abbiamo dormito anche le sere appresso dopo con la paura, anche se non c'erano più.
0: Te credo, come schiacciare una noce di cocco, ammazza. Poi ancora.
2: Ciao R101, sono Giuseppe. Io la paura non l'ho trovata sotto il letto, ma l'ho provata sopra il letto. Mentre stavo dormendo, in piena estate, quindi finestre aperte, è entrata una colomba, mi si è appoggiato sul braccio e sentendomi toccare apro gli occhi e vedo sta colomba in primo piano. E praticamente, poverina, sobbalza dietro un urlo che faccio e vola via.
0: Ragazzi, ma quanto vi amo, veramente, siete una family meravigliosa, questa di R101, pronti anche ad ascoltare la nuova musica, i nuovi successi, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Era una

0: Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. È il nuovo singolo, tutto pronto per l'estate 2026. Beh, un'estate che, vedete, arriva sempre di più, sarà caldissima.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Amici, tra qualche istante avremo l'appuntamento tanto amato, quello con la canzone che ti fa stare bene. Pensatela, ragionatela, chiedete al vostro cuore e poi scrivete un messaggio al 331 80 90 101.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Da 700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici

0: 80. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
9: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
10: Ogni ora tocca a voi scegliere la canzone, con il momento la canzone che ti fa stare bene qui su R101, beh, sentiamo lui.
11: Ciao, la canzone che mi fa stare bene, Eros Ramazzotti, la cosa più bella dedicata a mia figlia che oggi compie 18 anni. Ciao Martina, da Avola, provincia di Siracusa. Ciao Martina!

qualcosa qui su R101 nello spazio La Canzone che ti fa stare bene, grazie al nostro amico, continuate a richiederla sempre ora, subito al 331 80 90 101, magari con un bel messaggio vocale, magari mega consiglio, il fatto di motivare la vostra scelta. Ora, Seasoal Sisters con Only the Horses.

0: Live Dream con Alexander Warren Hughes, meglio conosciuto come Alex Warren, qui su R101 appunto. Siamo pronti ad ascoltare le breaking news di TGCom 24. Ora.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo la visita con Mattarella ai feriti ricoverati a Modena e Bologna, la Premier Meloni ringrazia i passanti che hanno bloccato l'autore dell'investimento. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso, le sue parole. Tajani propone per loro la medaglia d'oro al valor civile. Ancora 5 le persone ricoverate, grave la donna che ha perso le gambe, lotta tra vita e morte. Il responsabile, il 31enne El Kudri, non ha risposto ai PM, si esclude il movente terroristico, il ministro Piantedosi, il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico. Oggi telefonata tra Netanyahu e Trump, sul tavolo la possibile ripresa dei raid sull'Iran. Siamo molto attenti alla situazione, ha detto il premier israeliano. Teheran intanto lamenta la sostanziale assenza di concessioni nella risposta americana alla proposta di pace. Si immergeranno domani i sommozzatori finlandesi giunti alle Maldive per tentare il recupero dei corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi. Intanto i 20 connazionali che erano a bordo della stessa barca delle vittime stanno rientrando, atterreranno stasera a Malpensa. Domani lo sciopero nazionale indetto dall'Unione Sindacale di Base contro il riarmo e il caro energia. Si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma l'agitazione coinvolge anche personale della pubblica amministrazione, sanità e scuole. Alcuni istituti potrebbero non garantire l'apertura. Calcio in Serie A. Il Napoli blinda la qualificazione Champions con i 3-0 sul Pisa. Milan e Roma vincono su Genoa e Lazio per il Como 1-0 con il Parma. Disastro Juventus 0-2 con la Fiorentina. Per la qualificazione serve un miracolo. Tennis, il duo Bolelli-Vavassori campione nel doppio maschile a Roma. In corso la finalissima singolare tra Sinner e Ruud. Tra il pubblico anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 code per 2 incidenti verso Torino tra Milano Est e Cormano, mentre in direzione Trieste si resta incolonnati per 2 km tra Seriate e Dalmine. Un veicolo in avaria sulla A14 provoca 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Taranto. Per traffico congestionato sulla A26 7 km di incolonnamenti tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Infine sulla statale 27 del Gran San Bernardo, code a tratti per traffico intenso tra Etrouble e il traforo del Gran San Bernardo in direzione del confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: RG1. Sono 3 minuti dopo le 18 qui nella serata di R101. Grazie per averci scelto, con me Aldo Paolini, Diego Petta in regia. Salutiamo anche coloro i quali sono incolonnati di rientro a casa dopo una giornata fuori porta, o magari quei bei paranzoni, quelli grossi, o una gitarella così veloce. Grazie per ascoltarci, grazie per essere con noi in macchina. Siamo pronti ad allietarvi con grande musica. È pronto per voi Alvaro Soler con la sua Sofia.

Mercy qui su R101, la nostra serata alle 18:11 minuti, con me Aldo Paolini, Diego Petta in regia e soprattutto con questi viaggi che ci facciamo noi belli gratis. Quando una cosa è gratis, non so, ha un gusto migliore, vero? Sa di meglio, sa di qualcosa di più gustoso. Vi porto in Cina, vi porto a Dalian in Cina, al Dalian Sanasia Ocean World, praticamente un super acquario, dove a un certo punto un signore, non sappiamo l'età, non sappiamo nulla di quel signore, a un certo punto accende una bella sigaretta, una bellissima sigaretta, proprio a fianco alla vasca dei delfini e dei beluga. E questo è un bel, sedetevi bimbi che vi racconto una bella storia. In un posto dove era vietato fumare, ok? Beh, stavano per intervenire gli addetti di questo acquario proprio in Cina, Dalian, ma è intervenuto per primo un delfino che gli ha spruzzato addosso l'acqua, quindi riempiendolo d'acqua, e così la sigaretta l'ha disintegrata col suo bel getto di acqua fresca di piscina d'acquario. Ma non parliamo di piscine, non parliamo di acquari, neanche di pesci, neanche di mammiferi, parliamo però di quando l'universo vi ha mandato un segnale inequivocabile, chiarissimo. Per esempio, faccio un esempio io. Stavo per scrivere alla mia ex ragazza e mi si è spento il telefono. E beh, se questo è un segnale chiarissimo dell'universo, quale potrebbe essere? Voi amici, magari siete anche in auto in questo momento, se state guidando, nine, quello a fianco potete dettare. Ma voi amici, avete una storia dove l'universo vi ha mandato un messaggio super chiaro? Aspettiamo i vostri racconti con la vostra voce unica al mondo al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Joe con End of Beginning qui su R101. Amici, quando l'universo vi ha mandato un messaggio chiarissimo, un segnale chiaro che quella cosa non sa da fare o che sarà da fare, cioè si poteva fare, aspettiamo i vostri messaggi a 3380 90 101.
1: Passiamo a farvi un salutino, la banda di R101 è qui, ciao amici!
2: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi,
1: tra cui quella di Carlo Conti.
3: Bene, bene, bene, oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
4: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
5: Riccardo Russo è qua già bello impigiamato, io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
1: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
2: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove sul canale 67 del digitale terrestre. Alt, c'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
1: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia, pronto?

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
21: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
20: Ah, lo rifacciamo?
22: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
23: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Meravigliosa creatura, lei è Gianna Nannini, questa R101, la nostra serata con me, Aldo Paolini, Diego Petta in regia. Ce la stiamo raccontando grazie a una storia che arriva dalla Cina, esattamente dall'acquario di Dalian, al Dalian San Asia Ocean World, dove praticamente un ragazzo ha acceso una sigaretta a fianco alla piscina, alla vasca dei delfini, e un delfino ha spento la sigaretta prima che intervenisse il personale. In che modo? Chiaramente bagnando talmente il ragazzo, sigaretta e anche lui, insomma, bello bello pieno d'acqua. Beh, era un segnale chiaro del destino e dell'universo. Infatti parliamo di questo: quando è che l'universo vi ha mandato un segnale chiarissimo, ok? Allora, leggiamo un messaggio molto molto bello. Ciao R101, avevo mollato il sogno di fare il pizzaiolo. Poi una sera apro un biscotto della fortuna e il biglietto c'era scritto: la tua strada profuma di margherite. Non l'ho prese come fiori, ma l'ho prese come appunto un segno per la pizzeria. Eh sì, faccio ancora vedere il biglietto del biscotto ai clienti come fosse una reliquia sacra al pomodoro. Quindi grazie a Christian per il suo messaggio, bella questa cosa. Potevi fare anche un po' di promotion, veniamo io e Diego Petta a mangiare da te una pizza margherita alla grandissima. Poi, ciao ragazzi, l'universo con me usa il pennarello indelebile, perché dovevo andare a convivere con il mio ex, ma il giorno prima trovo una chat romantica con una certa Jessica e il giorno stesso del trasloco il furgone si rompe, non siamo mai andati più a convivere e ci siamo lasciati. Beh, vedete, quando l'universo parla chiaro sono messaggi inequivocabili. Noi aspettiamo il vostro racconto con la vostra voce meravigliosa e unica a questo numero: 331 80 90 101.

0: Piccola Pesce di Martino con musica leggerissima nella serata di R101 con me, Aldo Paolini. Ce la stiamo raccontando su quando l'universo vi ha mandato un segnale inequivocabile, chiarissimo, quelle cose proprio chiare. Sentiamo.
1: Buonasera R101, sono Sandro da Roma. Io ho sempre avuto la passione per la moto.
0: Sì.
1: Ho fatto anche due incidenti che me la sono fortunatamente cavata, che li posso raccontare.
0: Okay.
1: Al secondo incidente sono stato veramente ripreso per i capelli. Mi sono sognato mia nonna morta che mi diceva di lasciar perdere la moto. Io appena mi sono ripreso l'ho riparata per la seconda volta e dopo 3 giorni che era stata riparata, sotto casa mia hanno dato fuoco a dei cassonetti e lì vicino c'era la mia moto e altre 2 moto. Quindi secondo me mia nonna mi ha mandato un segno del destino che era meglio che abbandonavo la moto, e da quel giorno non ho più toccato una moto.
0: Grazie amico per il tuo messaggio. Addirittura a fuoco è andata la moto, però vedi, cioè inequivocabile, niente mai più moto. Beh, dopo 2 incidenti ci può anche stare. Aspettiamo amici ancora la vostra, quando l'universo vi ha mandato un messaggio chiarissimo, ecco la vostra esperienza adesso al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Lady Gaga and Doechii con Runaway qui su R101. Tra poco tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. L'aspettiamo al 331 80 90 101.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: ora il vostro momento per scegliere la canzone con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101 come ha fatto questo nostro amico.
1: La canzone che oggi mi fa stare bene è Bacco per Bacco di Zucchero, il vostro amico Massimo da Brescia.

0: È il Che Giomani che mi piace di Zucchero in questa Bacco per Bacco qui su R101. Giomani lo dice proprio con quelle Giomani è sempre Giomani. Grazie al nostro amico per lo spazio, la canzone che ti fa stare bene, continuate a richiederla al 331 80 90 101. Ce la stiamo così raccontando allegramente su quando l'universo, chiamiamolo così, vi ha mandato un segnale chiarissimo sul vostro futuro percorso, quello che state facendo. Sentiamo un vostro messaggio.
1: Ciao R101, io dovevo sposarmi in aprile 2020, sì. Ma è arrivata la pandemia, abbiamo slittato il matrimonio di qualche mese, sì. Ma quello era il segno che non mi sarei dovuta sposare, e infatti adesso stiamo divorziando.
0: Ah, ecco, qui dovevi ascoltare la prima volta. Era un segnale molto forte quello, ragazzi. Vabbè, insomma, comunque è andata così, meglio tardi che mai. Comunque hai fatto questo passo, va bene. Grazie comunque per i vostri messaggi, è sempre un piacere ascoltarvi e leggervi in questo momento qui su R101. È un piacere anche ascoltare lui, che si chiama The Weeknd con Dancing in the Flames.

Smith e Niall Horan, proprio R101 è la radio ufficiale delle date italiane del tour 2026 di Niall Horan, e tutte le info le trovate sul sito r101.it.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico. Così il ministro Piantedosi sull'investimento di Modena. Ancora 5 le persone ricoverate. Oggi la visita di Meloni e Mattarella negli ospedali. La donna che ha perso le gambe lotta tra vita e morte. Netanyahu e Trump al telefono per mezz'ora. Il premier israeliano rivela: il presidente deve prendere una decisione sulla ripresa degli attacchi in Iran. Negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare e Teheran lamenta l'assenza di concessioni nei negoziati con gli americani. Attesi stasera a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York, la barca da cui erano partiti i 5 sub morti alle Maldive. Domani si immergeranno i sommozzatori finlandesi specializzati in operazioni di recupero. Tenteranno di ritrovare i 4 corpi ancora dispersi. Calcio in Serie A, il pareggio per 1-1 con il Verona non guasta la festa Scudetto e Coppa Italia dell'Inter. A Milano trasporti deviati e migliaia di tifosi in attesa del corteo. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus la vede sfumare per la sconfitta con la Fiorentina. Tennis in corso a Roma, la finalissima degli internazionali d'Italia. Sinner in modalità diesel, parte lento ma poi recupera contro Ruud. Il primo set si chiude 6-4 per l'altoatesino. In tribuna il presidente Mattarella. Il duo Bolelli-Vavassori si laurea a campione nel doppio. Giro d'Italia, nella nona tappa il danese Vingegaard vince in condizione di dominio assoluto. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. MotoGP a Barcellona vince di Gian Antonio, ma in pista succede di tutto. In ospedale Alex Marquez, protagonista di un brutto scontro con Acosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla variante di valico della A1, coda di 2 km tra Aglio e Badia per un veicolo in avaria in direzione Bologna. Rallentamenti sulla A26 tra Masone e il Bivio per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: Dai che il weekend non è ancora finito, mancano ancora 5 ore circa, 5 ore di weekend da gustare insieme magari proprio a R101. Grazie per averci scelto, io sono Aldo Paolini, con me in regia c'è anche Diego Petta, ci siete voi, grazie per tenerci in auto con voi e sentire l'ottima musica. E infatti siamo pronti ad ascoltare un grande successo, un successo che noi selezioniamo. Lui si chiama Coez e questa è La musica non c'è. Questa

0: Gimme love, gimme love, gimme love, gimme love. Lei e Sia qui su R101. Diamo amore, trasportiamo amore, riproduciamo amore, speriamo in questo senso. Grazie per averci scelto. Io sono Aldo Paolini, come c'è Diego Petta in regia. Amici, giochiamo. È il momento di giocare con dei ricercatori provenienti da varie università, americana, francese e giapponese. Alcuni ricercatori hanno fatto una spedizione, quasi una trentina di speleologi hanno voluto andare in varie grotte nella remotissima Islanda, che è un'isola meravigliosa, cioè è una cosa ancestrale, andate a vederla se potete, so è un po' caruccia però no, è bellissima ma è un po' cara economicamente, però è meravigliosa e stupenda. Allora, cosa hanno fatto questi ricercatori? Sono andati per alcuni giorni all'interno, separati in varie caverne, e hanno fatto un resoconto. Amici, attenzione, hanno scoperto che nel cervello umanoide si attiva una memoria antichissima rimasta, diciamo così, installata dentro di noi. Cos'è questa cosa? Cosa fa riemergere questa memoria antichissima nel cervello all'interno delle grotte? C'è un motivo molto chiaro, l'hanno trovato, ce l'ho qui davanti, è una risposta. Voi immaginate, entro una grotta c'è qualcosa che riattiva dei meccanismi antichissimi del nostro cervello. Che cosa fa riemergere tutto questo? Questo programma installato, diciamo, migliaia di anni fa? Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101.
1: Enjoy the music. 101.
2: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: R101.
3: 101.

0: I Just Might, lui è Bruno Mars qui su R101. Stiamo giocando con dei ricercatori che hanno scoperto che nella grotta il cervello attiva qualcosa di particolare, c'è qualcosa che attiva una memoria antichissima. Che cosa?
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
14: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
13: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
14: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
13: Allora la faccio subito.
15: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
18: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
21: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
20: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
22: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
23: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: Con Run Baby Run qui su R101. Allora, vediamo una notizia sportiva. Yannick Sinner, dopo 50 anni, è un italiano, diventa re di Roma. È battuto il norvegese Casper Ruud 6-4-6-4 in 1 ora e 45 minuti, quindi dopo Panatta nel 1976 un italiano torna sul trono di Roma per quanto riguarda il Master 1000 appunto di Roma. Complimenti a Yannick Sinner per questo ennesimo traguardo, ormai insomma è uno sportivo incredibile, forse sarà il più grande di tutti i tempi, vedremo, aspettiamo, una carriera ancora molto giovane. Torniamo invece alla nostra ricerca, al nostro gioco, anzi, perché una spedizione in varie grotte della remotissima Islanda ha fatto scoprire una cosa molto interessante ai ricercatori, ovvero il cervello all'interno della grotta fa riemergere, diciamo, un programma installato migliaia di anni fa, e un senso, diciamo così, di protezione. Che cosa fa emergere tutto questo? Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao, secondo me l'umidità, la bassa temperatura.
0: L'umidità e la bassa temperatura, siamo in zona, ci possiamo anche girare, perché è incredibile, perché questi ricercatori tutti quanti, erano circa una trentina in varie grotte sparse in Islanda, hanno avuto la stessa sensazione, quindi possiamo dire quasi un emplein, quindi una cosa al 100%. Cos'è secondo voi che attiva questa cosa nel cervello umanoide all'interno di una grotta? Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101.

0: Easy Love a lei, Miley Cyrus, questa è la serata di R101 con me, Aldo Paolini. Stiamo giocando con dei ricercatori provenienti da varie aree del mondo e sono trovati in Islanda. Ognuno si è, diciamo così, introdotto nelle varie grotte islandesi e hanno redatto uno studio. Beh, da questo studio emerge una cosa molto particolare, ovvero che hanno scoperto che il cervello attiva una memoria antichissima rimasta installata dentro di noi. Ce l'abbiamo lì, è una memoria installata nel nostro cervello, ce l'abbiamo tutti, e c'è qualcosa che la fa sbloccare. Che cosa può essere? Sentiamo.
1: L'elevata quantità di ossigeno nell'aria. Ciao Claudia.
0: Ciao Claudia. Non è questa cosa. Sentiamo il prossimo.
2: Per me è l'odore che si sente.
0: Allora, è esattamente questo. Cosa succede al cervello? Quando si entra in una grotta, l'odore minerale della grotta stessa attiva praticamente inconsciamente a sentirsi protetti, quindi al rifugio naturale di migliaia di anni fa, proprio l'odore minerale della grotta. Addirittura poi questi ricercatori tutti quanti hanno detto che entro pochissimi minuti il cervello già inizia a indagare a dove potersi collocare per passare la notte, dove poter fare, insomma, è una cosa ormai ancestrale che abbiamo installato dentro di noi e che si attiva grazie all'odore minerale della grotta. E ovviamente, come sempre, grazie per aver giocato insieme a noi. Enjoy the music.

0: lavoro di Safe con la sua buona domenica, quello che vi diciamo anche noi qui su R101. Tra qualche istante toccherà a voi scegliere la canzone a questo numero 331 80 90 101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insogni il vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: dolce allegria.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione.

0: Ogni ora è il vostro momento, scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Qui nella radio che ti fa stare bene, R101, sentiamo cosa ha scelto la nostra amica.
1: Per la canzone che mi farà stare benissimo ancora di più di come sto oggi, Desert Rose di Sting.

Lui è Sting qui su R101. Sting che ormai è super italiano, super toscano, è sempre in Toscana e ne siamo contenti. È un po' un nostro, così, un nostro amico adottivo e ne siamo felici. Grazie alla nostra amica per questo momento con la canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a richiederla, cosa vi fa stare bene, quale canzone. Se non avete poi idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti anche preascoltabili. Adesso largo ancora la musica italiana, perché Sting ormai possiamo dire è praticamente italiano. Arrivano i The Colors con Italo Disco. Sbagliare.

0: Abbiamo parlato di uno Sting molto toscano, un Harry Styles molto romano, cioè ormai è alla fine vengono tutti qui. L'Italia, in Italia si sta bene. American Girls, Harry Styles qui su R101. Amici, grazie, family, grazie per queste ore passate insieme. Vi lascio con Leonardo Regazzoni, ringrazio anche Super Diego Peta in regia. Io, Aldo Paolini, torno sabato prossimo dalle 16 alle 20. Buona domenica sera a tutti. Ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Umberto Cascone. Yannick Sinner si prende anche Roma, battuto in due set Rude 6-4, 6-4. Adriano Panatta, ultimo campione azzurro degli internazionali d'Italia, esattamente 50 anni fa, consegna il premio. Con lui a sorpresa anche Mattarella, che prima aveva assistito al match dalla tribuna. L'altoatesino completa anche la sua collezione personale di titoli Masters 1000. Prima di lui solo Djokovic ci era riuscito. L'Iran farà bene a darsi una mossa o di loro non resterà più nulla. Così Trump, dopo la telefonata di oltre mezz'ora con Netanyahu. Il presidente americano starebbe preparando nuovi raid insieme a Israele. Intanto negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare. Lettera di Meloni alla presidente della commissione von der Leyen. L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente la deroga al patto di stabilità per le spese della difesa anche all'energia. La premier motiva la richiesta con la difficoltà di spiegare i distinguo alla popolazione. Il ministro Piantedosi allontana i sospetti di attentato terroristico per l'investimento di Modena. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico, le sue parole. L'assalitore non risponde ai PM, ancora 5 le persone ricoverate visitate oggi da Meloni e Mattarella negli ospedali. Immersione difficilissima, il nostro militare morto ieri era tra i più esperti, così il governo delle Maldive, mentre atteso domani un nuovo tentativo di recupero delle 4 salme dei sub italiani dispersi. A scendere saranno sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi. Calcio in Serie A, l'Inter pareggia 1-1 con il Verona e poi festeggia il doblete Scudetto e Coppa Italia. A Milano il corteo con i tifosi a migliaia in strada, deviate alcune linee del trasporto pubblico. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus collassa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Carattere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
7: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
6: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, stasera in prima serata su Canale 5.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per materiali dispersi tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Incolonnamenti per 1 chilometro sulla A7 per lavori tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano. Sempre per lavori sulla A22 coda di 6 chilometri tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Domenica sera, 22 minuti, partiamo l'Enjoy the Weekend fino a mezzanotte, concludiamo questo fine settimana, questo weekend, come sempre Dopo Aldo Paolini, che saluto, vi ha tenuto compagnia fino a poco fa, tocca a me, Leonardo Regazzoni, accompagnato da Diego Petta in regia e da tutti voi là fuori. In macchina, si spera non in coda, magari a casa a vederci sul canale 67. C'è anche la nostra applicazione per portarci ovunque voi siamo, ovunque voi siate.

5 gocce qui su R101 erano i Rama e Ercomi ad aprire il nostro Enjoy the Weekend, concludendo questa domenica sera in diretta ovviamente con me, Leo. E i Rama, ricordiamo, 11 giugno sarà a San Siro, R101 è radio ufficiale dell'evento, quindi sicuramente curiosi di ascoltarlo e di scoprirlo dal vivo in uno degli stadi più importanti d'Italia. Allora, volevo parlare un po' delle cose di cui siamo delle cose in cui siamo un po' indisciplinati, no? Un po' i nostri punti deboli. Vi faccio un esempio per capire. Oggi sono andato fuori città a fare una sorta di piccolo trekking e ieri avevo preparato in frigo due panini normalissimi. Sono tornato dalla radio, a me capita una sorta di raptus di fame notturno, e essenzialmente ieri sera io mi sono finito i panini dopo cena a mezzanotte, oggi non li avevo, ho dovuto ricomprarli per avere da mangiare. Voi avete quella cosa che non riuscite a evitare, o comunque un po' il vostro tallone d'Achille, cose semplici, quotidiane, tutti i giorni, quindi magari svegliarvi presto la mattina, magari mangiare bene, magari non riuscite a evitare di bere, non so, un paio di bicchieri di vino a pranzo, piuttosto che tenere pulita la cucina, lasciate sempre i piatti sul lavello, insomma un po' queste cose qui, le cose in cui siete indisciplinati. Se volete raccontarcene una sorta di confessionale ad alta voce qui tutti insieme al 331 80 90 101, messaggio vocale, e vi aspettiamo. Enjoy the music.

0: C'è Fulminacci su R101, stupida sfortuna. Quello di cui stiamo parlando noi non è sfortuna, ma è proprio, diciamo, non disciplina, no? Quella cosa in cui siete indisciplinati un po' nella vita di tutti i giorni, che può riguardare il cibo o tante altre cose. Raccontatecelo.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Trailer.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
12: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
11: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale. Stasera in prima serata su Canale 5.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
17: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
16: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Pronto?
19: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
20: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
21: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: R101 Meteo.
8: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo abbastanza soleggiato sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori, seppur con della nuvolosità sparsa e locali rovesci sull'Appennino centrale adriatico e nelle aree interne della Sardegna. Al nord nuvolosità in moderato aumento per l'arrivo dalla Francia di un fronte instabile. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, ma con valori ancora per lo più leggermente inferiori alla norma. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ci sono almeno un paio di belle canzoni che hanno questo titolo, It's My Life. In questo caso erano i No Doubt, la voce in realtà di Gwen Stefani principalmente, dal 2003 a cantarla, ritrovata qui su R101 alle 20:27. Buona domenica sera, buon finale insomma di fine settimana. Si chiacchiera di quelle cose in cui siete un po' più indisciplinati. Per esempio, io vi avevo accennato il fatto che spesso mangio tardi la sera e tanto quello che trovo in frigo, no? Per esempio, ieri ho finito due panini che avevo, che mi servivano per oggi, e me li sono divorati la sera. Qual è la vostra area, appunto, in cui siete più indisciplinati?
1: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sì.
1: Io sono indisciplinata sull'alimentazione.
0: Anche tu.
1: Perché, ad esempio, se compro un pacchetto di patatine e mi metto davanti alla televisione, magari non te lo faccio fuori tutto, ma lascio dentro giusto due o tre patatine per qualcun altro.
0: Ma a questo punto finisci tutto, almeno, cioè poi non hai più prove, capito? Non ci sono nemmeno i resti di quello che hai fatto, butti via tutto e quel pacchetto non è mai esistito in realtà.
2: Quello per cui sono veramente indisciplinata sono i dolci. Mi sveglio durante la notte per mangiarli tutte le notti.
0: Ah, cavolo, e beh, qui diciamo lo svegliarsi proprio in mezzo alla notte è uno step ancora ulteriore, diciamo abbastanza fastidioso, e insomma da tenere sotto controllo. Però i dolci sono i dolci, ragazzi, piacciono a tutti, poi in estate gelato e qualsiasi tipologia. Ognuno ha, secondo me, proprio delle aree un po' di indisciplinatezza, se volete raccontarcele come hanno fatto loro al 331 80 90 101. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Insieme a Morgan Wallen in questa domenica sera qui su R101 con Yetzam Help, Post Malone, che è in arrivo anche nei prossimi mesi con un nuovo album, The Eternal Buzz. Sarà in realtà un doppio album da 40 brani e sembra che sperimenterà e metterà al suo interno brani di diversi generi, come spesso lui fa, perché è veramente molto versatile artisticamente parlando. Quindi ci sarà un po' di country, un po' di rock, un po' di pop, insomma vari generi diversi che lo rappresentano un po' a tutto tondo. Intanto stiamo chiacchierando su dove siamo più indisciplinati, quindi delle cose che non riusciamo un po' a rispettare, non riusciamo a essere diligenti a fare quella precisa cosa, tante che riguardano il cibo, quindi magari c'è chi mangia dolci, chi non riesce appunto a evitare di mangiare la sera tardi. Questo amico scrive a camminare, io non riesco a farlo più di 30 minuti, poi mi annoia, quindi magari vorrebbe essere diciamo più sportivo, più attivo sullo sport, ci sta. In realtà ci scrive anche Marco che dice andare in palestra più di una volta alla settimana, ci provo da mesi ma con scarsi risultati. Anche la disciplina sullo sport è sicuramente qualcosa di non facile da ottenere. Intanto, nuova canzone firmata Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: Beh, sicuramente delle sensazioni molto brasiliane, molto sudamericane. Lei ha la mamma che viene dal Brasile, è nata in Italia. E questa era Bossa Nostra. Si parla di Gaia, ovviamente, che avete ascoltato qui su R101.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
6: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi...
10: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto...

0: Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: su R101 anche voi siete parte del programma tutte le ore dalla mattina alla sera con la canzone che ti fa stare bene, che è questo spazio aperto a tutti. Basta mandare un messaggio scritto vocale al 331 80 90 101 richiedendoci una canzone che vi mette di buon umore, che vi ricorda i bei momenti e che avete voglia di ascoltare in questo caso in questa domenica sera.
1: La canzone che mi fa star bene è Together Again, Janet Jackson. Ciao.

Together Again su R101, era il 1997, canzone che ti fa stare bene. Tra l'altro ieri era anche il suo compleanno, quindi messa al momento giusto. Lei che è la grande esclusa, non so se siete stati al cinema a vedere Michael, il biopic su Michael Jackson, è la grande esclusa all'interno del film, perché c'è Michael, ci sono i quattro fratelli, c'è la mamma, c'è il padre, sono un po' tutti, lei manca e i fan si sono un po' divisi su questa mancanza, no? C'è chi dice giusto così, c'è chi dice beh, poteva comunque partecipare, perché sembra che durante una proiezione privata del film riservata ai familiari, la sorella, quindi proprio Janet Jackson, abbia contestato praticamente ogni scena del film, non era d'accordo su varie cose presenti all'interno del film e quindi non ha dato il suo permesso, diciamo, a essere rappresentata all'interno del film. Magari nel prossimo, visto che comunque si ferma abbastanza presto e non fa tutta la vita di Michael Jackson questo film, nel prossimo magari parteciperà, chi lo sa, vedremo. Chiudiamo l'ora con un po' di musica, la prima è di Calvin Harris e Sam Smith, si intitola Promises. Are you drunk or not?

0: the music.
1: 101 Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
1: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

il finale di questo weekend, di questo fine settimana su R101 nell'Enjoy the Weekend, 21 in punto. Poco fa c'erano Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar e abbiamo un'ora davanti a noi in cui giocheremo un po', quindi tra poco arriva una domanda a cui dovrete cercare di rispondere. In una serata che vede anche la fine delle partite di Serie A della penultima, c'è Udinese-Cremonese, vince 1-0 la Cremonese, Lecce-Sassuolo 0-0 e Cagliari-Torino ancora 0-0 al 12° minuto, quindi appena iniziate.

Cold Heart, la versione remix di Deep Now della canzone di Elton John e Dua Lipa, ritrovata su R101 nella nostra domenica sera, il 17 di maggio, 21:07. Dua Lipa che annunciato poco fa il suo album Live from Mexico, uscirà il 22 maggio su YouTube e poi anche al cinema, ed è essenzialmente il film del suo tour che riprende delle date fatte a Città del Messico del suo stadio, diciamo allo stadio del suo concerto del suo tour. Intanto noi giochiamo, quindi in arrivo la domanda di questa sera. Allora, avete presente l'espressione un altro paio di maniche, per indicare insomma che si passa da un argomento all'altro, no? Quindi non so, si parla di una cosa in particolare e poi si dice sì, ma questo è un altro paio di maniche, cioè tutta un'altra cosa, diversissimo da quello di cui stiamo parlando, no? Ecco, questa espressione di cui diciamo conosciamo tutti il significato, magari non ci siamo mai chiesti da dove trae origine, cioè perché si utilizza proprio l'espressione un altro paio di maniche. C'è un motivo dietro che dovete andare a scoprire voi, se volete insomma partecipare, se volete dare il vostro tentativo al 331 80 90 101. Messaggi vocali, se non la sapete va benissimo, siamo contenti, anzi a volte i tentativi più simpatici vengono proprio dalle risposte sbagliate. Quindi secondo voi perché, o meglio da dove trae origine l'espressione un altro paio di maniche? Enjoy the music.

0: Olivia Dean, Man I Need su R101. Mentre si gioca, l'espressione un altro paio di maniche, che indica il cambiare bruscamente argomento, da dove trae origine? Perché si utilizza? Ditecelo voi se volete con messaggio vocale.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
12: Cadere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
20: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
21: E invece sì, e non le manca niente.
22: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
23: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: Con le calze
0: Attrezzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Che fitta il dente!
12: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
11: Quando imparo a risparmiare.
12: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
11: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
13: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
24: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
25: Umbria Jazz.
24: Biglietti e info su umbriajazz.com.
26: Permesso? Che bel parquet!
27: Ha visto?
26: E che bel freschetto, condizionatore!
27: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
26: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
27: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
26: Ma che fa, mero bel mestiere!
28: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
29: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

is better in time qui su R101. Buon finale di weekend, lo trascorriamo insieme nel nostro Enjoy the Weekend come ogni fine settimana dal venerdì alla domenica fino a mezzanotte, ovviamente in diretta dalla radio e dalla TV sul canale 67 con me Leonardo Regazzoni. E stiamo giocando e l'espressione di questa sera è un altro paio di maniche, per indicare il passaggio da un argomento a una situazione completamente diversi, no? non paragonabili. Tra i tanti tentativi che sono arrivati, anche alcuni giusti che metteremo nel prossimo intervento, mi piaceva, era simpatico quello di Giacomo, che dice secondo lui che viene da una situazione di mare in cui tutti sono vestiti in canottiera e per scherzare l'uno con l'altro si dicevano sì, ma secondo me questo è un altro paio di maniche, quindi un po' per battuta sul fatto che spesso al mare si è tutti in canottiere, quindi le maniche non ce le hai e allora la metti sul ridere in questo modo. No, non viene da lì, però comunque hai cercato di dare un bel tentativo simpatico, originale. Riprovateci anche voi se volete, tra poco in ogni caso la svegliamo anche noi. Da dove trae origine l'espressione un altro paio di maniche? Sbizzarritevi, proprio fantasia a go go, alla peggio c'è un tentativo sbagliato ma simpatico che ci strappa una risata. Loro sono i Train con A Soul Sister. You

0: 29enne tedesco Kamrad, della sua Be Mine, un grande successo negli ultimi mesi, è ascoltata qui su R101, domenica sera si gioca ed è arrivato il momento di scoprire il motivo per cui si utilizza l'espressione un altro paio di maniche per indicare il passaggio da una situazione, da un argomento a un altro totalmente diverso. Sono arrivati vari tentativi, qualcuno l'abbiamo letto e ascoltato poco fa, sentiamo il vincitore che l'ha detto in una maniera anche abbastanza precisa, professionale.
1: L'origine risale al Medioevo e al Rinascimento, quando le maniche degli abiti erano spesso staccabili e intercambiabili, poiché i vestiti costavano molto, le nobili donne usavano cambiare le sole maniche per dare l'illusione di indossare un abito sempre nuovo.
0: Esattamente quello, tra l'altro lo trovo un modo anche molto carino, molto simpatico, interessante, cioè nel Medioevo, nel Rinascimento le maniche degli abiti erano intercambiabili, staccabili, e quindi si poteva cambiare look, si poteva cambiare proprio tipologia di vestiti solamente cambiando le maniche, tenendo lo stesso vestito, lo stesso abito addosso senza doverne comprare uno nuovo, uno diverso, per quanto riguarda le donne soprattutto, ma anche per quanto riguarda gli uomini in certi casi. Questo è il gioco di questa sera, questa invece è la canzone di Cioffi e Noemi che si chiama Farfalle nello stomaco.

0: Farfalle nello stomaco erano Cioffi e Noemi su R101, 21 e 38 di questa domenica, finale di weekend, aspettando la canzone scelta da voi, quella che ti fa stare bene, che viene a trovarci tra pochissimi minuti.
1: Quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno, i fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve, Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: che allegria.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

La canzone da ascoltare alle 21.43 qui su R101, la scegliete voi come ogni ora, è quella che ti fa stare bene, si torna un po' indietro nel tempo e si ascolta un brano che ci mette un po' tutti di buon umore. In questo caso al 331 80 90 101 ha scritto Marcella dalla provincia di Cesena e si ascolta un brano che ci mette un po' tutti di buon umore. In questo caso al 331 80 90 101 ha scritto Marcella dalla provincia di Cesena.

Canzone scelta da voi, quella di Nick Kamen, I Promise Myself, dal 1990, ascoltata su R101. Tra un'ora c'è un'altra occasione di canzone che ti fa stare bene. Lui è scomparso il 4 maggio del 2021, quindi ormai 5 anni fa più o meno. E grazie alla vostra richiesta, insomma, l'abbiamo riascoltato e siamo ritornati un po' indietro nel tempo. La prossima ora invece la dedichiamo ai vostri racconti di serata, quindi come state concludendo il fine settimana, come state passando questa domenica sera, che siate già tornati a casa, che siate in macchina, che siate al lavoro oppure semplicemente rilassandovi un po' in casa. E chiudiamo l'ora con tre canzoni. La prima è di Marco Mengoni, Io ti aspetto, qui su R101 nell'Enjoy the Weekend. Buon ascolto.

the music. 101. And that's where I'm

Apriamo così l'ora delle 22 su R101, questo è il nostro Enjoy the Weekend, il programma della sera nel weekend con me, Leonardo Regazzoni, con tutti voi che vi fate sentire là fuori, dalla macchina, da casa, dal lavoro. C'è chi magari si sta rilassando dopo una giornata passata fuori città. Tra poco tutte queste cose ce le racconteremo con lo spazio dedicato un po' ai vostri racconti della sera. Intanto Beyoncé, Love on Top.

0: La voce di Chappell Roan nella domenica sera di R101, 22:08 minuti. Lei è classe 98, è giovane, viene dal Missouri, Stati Uniti. E una delle sue canzoni che ha avuto più successo, diciamo che l'hanno resa famosa a livello internazionale, è proprio quella appena ascoltata qui su R101. Intanto anche parecchio sport, perché ci sono le partite conclusive della 37esima giornata di Serie A. L'ultima giornata sarà quella di settimana prossima. Nel pomeriggio, in realtà alle 12, ci sono state varie partite, tra cui il derby di Roma. Roma-Lazio ha vinto la Roma 2-0, il Milan ha battuto il Genoa 2-1, la Juve che ha perso in casa con la Fiorentina, il Bologna che ha vinto con l'Atalanta 1-0, e poi in campo ora Udinese-Cremonese 1-0 per la Cremonese, Sassuolo-Lecce vince il Lecce 2-1 e Cagliari-Torino vince il Torino, vince il Cagliari 2-1. Siamo al 60esimo minuto. Per non parlare poi di Sinner, per quanto riguarda lo sport, che 50 anni dopo trionfa a Roma agli internazionali, e insomma in un periodo stratosferico il nostro numero uno al mondo, Jannik Sinner. E poi ci sono i vostri programmi, che insomma siamo pronti a condividere qualsiasi cosa stiate facendo. Iniziamo da questo e poi ovviamente spazio aperto a tutti voi.
1: Ciao R101, siamo Matilde e Irene e noi siamo andate al cinema a vedere il film di Michael Jackson. Ora stiamo cenando con un panino e noi vi salutiamo. Ciao.
2: Ciao.
0: Un saluto a voi, spero vi sia piaciuto Michael, a me diciamo particolarmente, e buon panino, buona cena, buona mangiata. Ecco, se volete unirvi anche voi, se siete fuori, se siete al cinema, siete al lavoro, se siete a casa, se state facendo sport, insomma qualunque cosa, potete raccontarci il finale della vostra domenica con messaggio vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers con Talk to Me su R101, raccontandoci la serata questa domenica sera al 331 80 90 101. Potete unirvi anche voi con i racconti di come la state concludendo.
1: Tronì, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex!
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
6: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Umbria Jazz.
9: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
18: Coccolino Wonder Wash nel pacco da 2 flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
17: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Sky nella serata di R101. Ancora ciao e benvenuto, benvenuta se ti sei appena collegato in questo momento dalla radio, dalla TV, sul canale 67 o dalla nostra applicazione, dal nostro sito r101.it. Allora, stiamo raccogliendo, stiamo scoprendo un po' come state vivendo questo finale di domenica, finale di fine settimana. C'è chi è stato al cinema da poco, poco fa parlavamo di Michael Jackson, ma si fa viva anche Giorgia col suo compagno Federico, che invece sono stati a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, che è un altro film un po' del momento, molto atteso, con Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, insomma tanti altri, che ha la particolarità di essere girato anche in alcune scene a Milano, in Italia, durante la Fashion Week, no? E quindi ci sono delle scene sicuramente rappresentative del nostro paese. Poi c'è chi sta tornando a casa dopo il derby della Roma, e sempre Forza Roma, scrive un amico o un'amica che non si firma, e sempre in macchina invece di ritorno da un weekend passato nelle colline di Fiesole, quindi in zona Firenze, tra Buon Vino Rosso e Fiorentine, c'è la coppia di Pisa che sta tornando in direzione macchina, in direzione casa, scusate, in macchina. Non si firmano, però un grande saluto anche a loro, a tutti quelli che sono in viaggio in questo finale di fine settimana. 331 80 90 101, la mia domenica sera prevede, potete unirvi anche voi con il vostro racconto.

Lady Gaga, Hold My Hand, qui su R101. È arrivato venerdì, quindi l'altro ieri, il suo nuovo progetto, Mayhem Requiem, che è la registrazione di un concerto live che Lady Gaga aveva tenuto il 14 di gennaio al Wiltern di Los Angeles, e aveva eseguito una versione completamente rivisitata dell'album Mayhem, che è il suo album del 2025, che tra l'altro aveva anche vinto i Grammy come miglior album vocale pop. E quindi è uscita questa nuova versione live, che è una cosa che sta andando molto. Insomma, ne abbiamo già parlato nel corso della serata di nuovi album, nuove uscite riguardanti dei live, quindi dei spezzettoni di concerto, proprio canzoni effettuate live nei concerti, ripubblicate poi come album a sé, a parte. Anche lui viene con musica nuova, questa potrebbe veramente diventare una delle colonne sonore dell'estate 2026, Francesco Gabbani con la sua nuova Summer Funk.

0: Lei era Ray su R101, si sta preparando a due date, 19 e 20 di maggio alla O2 Arena di Londra e poi il gran finale a Wembley il 6 di giugno. Ascoltata con Where Is My Husband.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo Marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
10: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati sempre.

0: Puntualissimi, un quarto d'ora alle 11 della sera. Siete su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene tutte le ore verso...
1: Solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
1: I polli allevati 6

Era l'anno in cui debuttava al cinema Matrix e in cui Michael Jordan si ritirava dal basket, il 1999. George Michael, Mary J. Blige and Stevie Wonder cantavano e usciva questa canzone che si intitola Ezra, anche quella che ti fa stare bene, richiesta da voi. 10 minuti alle 23 di questa domenica sera nell'Enjoy the Weekend. Per richiederla basta un semplice vocale o messaggio scritto al 331 80 90 101. C'è anche il nostro sito r101.it, dove trovate una lista di 101 canzoni che ti fanno stare bene. Vi consiglio di guardarla sia per poi richiedercela in diretta, ma anche magari per ritrovare dei brani che non conoscevate, che non ricordavate, che potete ascoltarvi durante la vostra giornata in varie situazioni diverse. Già che siete sul nostro sito ci sono le repliche dei programmi,

potete riascoltarli, potete riascoltare la vostra voce anche se siete intervenuti con messaggi vocali nei programmi, potete ascoltare anche riascoltare le repliche delle interviste agli artisti che vengono a trovarci. Chiudiamo l'ora con tre canzoni, la prima è di John Newman, Love Me Again. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Qui insieme è l'ultima del fine settimana, quindi godiamocela tra bella musica e un po' di chiacchiere. Ci sarà l'occasione della canzone che ti fa stare bene, quindi si torna un po' indietro nel tempo con una canzone scelta da voi, e tutto questo dalla radio, dalla TV, anche per chi è a casa sul canale 67, dalla nostra applicazione gratuita da scaricare sul cellulare e portare ovunque voi siate. C'è anche il nostro sito r101.it. Riprendiamo da Ava Max con Torn.

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly insieme a Giulie questa domenica, nel finale di domenica, 23:08 minuti, l'Enjoy the Weekend con me Leo. Olly che il 18 di giugno si esibirà in casa al Ferraris di Genova, farà in realtà tre date, anche il 20 e il 21, e da lì in poi verrà il via un po' al suo altre date estive, diciamo. Farà Roma il 30 giugno e poi farà anche Caserta e insomma altre date per la sua estate. Tra l'altro Olly che un anno fa aveva disertato l'Eurovision Song Contest, no? Lui vinceva con Balorda Nostalgia a Sanremo, poi voleva dedicarsi un pochino alla sua musica dal vivo e ai suoi live e ha ceduto tra virgolette il posto a Lucio Corsi, che ha partecipato all'Eurovision dell'anno scorso. Quest'anno invece Salda Vinci ha vinto Sanremo con Per Sempre Sì e si è presentato all'Eurovision Song Contest, che si è tenuto a Vienna al Wiener Stadthalle Hall, che è questa sorta di palazzo arena per adibita a eventi dal vivo, concerti, 16.000 spettatori. Salda Vinci è arrivato quinto e ha vinto la Bulgaria. Stavo vedendo, lei si chiama Dara, classe 98, viene da Varna, che è la terza città più grande della Bulgaria, e ha vinto con la sua canzone che stavo vedendo il nome, si intitola Bangaranga, e ha vinto insomma per la prima volta tra l'altro nella sua storia la Bulgaria l'Eurovision Song Contest. Tra poco anche un po' di curiosità su questa terra, perché ho visto che ci sono delle cose molto divertenti. Intanto Sombre on Wrecker. Enjoy the music.

0: Si intitola Golden, erano le Antrix, questo gruppo K-pop della Corea del Sud. È un genere musicale, anche un po' culturale, che sta avendo veramente tanto successo a livello mondiale.
1: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: È permesso?
3: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Glielo ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
6: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E ora passiamo al campo.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

E come mai su R101, all'interno dell'album Nord, Sud, Ovest, Est, 1993 era il più venduto di quell'anno, circa 1,5 milioni di copie in Italia, ovviamente. 23-25, abbiamo parlato poco fa dell'Eurovision Song Contest, con Saldavinci in quinta posizione. Ha vinto la Bulgaria per la prima volta nella sua storia. Stavo vedendo un po' di curiosità su questo paese non troppo, diciamo, conosciuto. In realtà è la nazione più antica d'Europa, perché si è costituita nel 681, e quindi a livello europeo è veramente una delle più antiche. Divertente questa cosa, per cui scuotere la testa di lato in Bulgaria significa sì. Scuotere invece la testa dall'alto in basso significa no. Quindi devi stare molto attento a insomma, tenere sotto controllo il collo di chi ti è davanti, perché basta che ti perdi un movimento e capisci sì al posto di no. E curiosità invece leggera culinaria è che praticamente ci sono delle tipologie di yogurt molto buone, molto particolari in Bulgaria, tra cui lo yogurt più gustoso del mondo. C'è una sorta di batterio che è diffuso esclusivamente nel paese e in Bulgaria, che dona allo yogurt una consistenza e un sapore molto particolare, molto tipico. Quindi se vi capita di andare in Bulgaria, lo yogurt non può mancare.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Bash con gli Eiffel 65 su R101 con Even, in realtà è collaborazione che riprende Too Much of Heaven, che è una canzone del 99, e un campionamento di questa canzone appunto all'interno di quella che avete appena ascoltato qui su R101. Una mezz'oretta scarsa alla mezzanotte, ancora il tempo di tornare un po' indietro nel tempo con una canzone richiesta da voi. Tra poco vi spiego anche esattamente come fare nel dettaglio. È uno spazio però dedicato un po' a tutti quanti voi, e soprattutto al metterci un po' a vicenda di buon umore con la musica. Questa è di Teddy Swims, a qualche settimana, e si chiama Mr. Know It All. Enjoy the music.

L'ultima ventina di minuti del weekend di questa domenica su R101, anche con Teddy Swims e la sua Mr. Know It All. Tra poco, canzone che ti fa stare bene, potete richiederla proprio voi.

0: voluto dalla banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
2: Sono con voi, amici della zia!
0: Luciano Spalletti.
3: Programmi forti, destini forti.
4: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
4: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E-

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle.
7: Certo, con Sandaia.
8: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
9: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
10: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
11: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
12: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
13: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
14: Scegli il campeggio su sandaia.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
20: Umbria Jazz.
19: Biglietti e info su umbriajazz.com.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

quasi di salutarsi e di darsi la buonanotte qui su R101. Lo facciamo, insomma, a modo, con la canzone che ti fa stare bene. Un appuntamento che dalla mattina fino alla sera, tutte le ore, viene a trovarci ed è totalmente una scelta vostra. Al 331 80 90 101, un messaggio vocale, un messaggio scritto, riportateci indietro nel tempo, emozionateci con un ricordo e con delle emozioni collegate con una canzone. Questa è la richiesta, Francesco da Latina, di ritorno da uno splendido fine settimana passato a Roma, dove tra l'altro scrive: mi sono appena rimesso con la mia ex compagna. Per celebrare questo avvenimento mi piacerebbe tanto ascoltare Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita. Era il 2003, canzone contenuta anche nell'album omonimo con lo stesso nome. R101.

fantastica storia e la vita, canta Antonello Venditti, canzone poi contenuto nel album omonimo. L'anno era il 2003 e diciamo che anche oggi, giornata di derby romano tra Roma e Lazio, ci sta sempre bene ascoltare questa canzone che ci riporta un po' indietro nel tempo e che chiude in realtà anche questa domenica, questo weekend, questo fine settimana che abbiamo passato insieme come sempre nell'Enjoy the Weekend. Tra poco ci si dà anche appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 21, dopo il Made in Italy. Tornando un po' indietro nel tempo con avvenimenti e accadimenti proprio di quell'anno, del 2003, dove ci avete portato voi con la vostra richiesta di canzone che ti fa stare bene, vedevo che il Milan vinceva la Champions League, per rimanere a tema calcio, tra l'altro contro la Juventus in finale. Schumacher era campione del mondo per la sesta volta, c'era anche il pallone d'oro invece che andava a Pavel Nedved della Juventus in quell'anno, quindi anche tanto sport nel 2003, insomma, che abbiamo ritirato fuori grazie a questa canzone. Tra poco ci si saluta, come dicevo, intanto arriva Shawn Mendes con la sua There Is Nothing Holding Me Back. I wanna fly.

0: Morning.
1: Samurai J, ossessione, lui che ci porta alla mezzanotte, veramente pochi istanti e inizierà la nuova settimana, lunedì è l'inizio di una nuova settimana lavorativa. Siamo arrivati alla fine e spero siate stati bene, abbiate passato un buon weekend e se volete ci si sente da venerdì sempre qui nell'Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzoni. Grazie anche a Diego Petta che mi ha accompagnato in regia. Vi auguro una buona notte e una splendida settimana. Ciao!
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 Meteo.
3: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo abbastanza soleggiato sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori, seppur con della nuvolosità sparsa e locali rovesci sull'Appennino centrale adriatico e nelle aree interne della Sardegna. Al nord nuvolosità in moderato aumento per l'arrivo dalla Francia di un fronte instabile. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, ma con valori ancora per lo più leggermente inferiori alla norma. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: In radio, in TV, nello smartphone.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Senatore Guido Castelli, Fratelli d'Italia, con lei parliamo di una novità assoluta che siamo molto felici di ospitare qui a Super Partes anche in radio, cioè il badge aziendale di cantiere nelle aree colpite dal sisma.
11: Io ricordo sempre che tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio del 2017 il centro Italia, la culla della nostra identità, fu attraversato da una sequenza sismica fra le più catastrofiche della storia d'Italia. Pensate, 35.000 scosse, di cui 4 distruttive. 299 vittime, ahimè, e un danneggiamento enorme, mostruoso, 28 miliardi di euro, tante le incertezze iniziali, e poi invece abbiamo saputo registrare un cambio di passo nella ricostruzione privata e pubblica. 9.600 cantieri attualmente sono in corso e quasi 15.000 li abbiamo chiusi. Abbiamo però da subito avvertito l'esigenza che questo sforzo di ricostruzione, che riguarda anche tanti edifici pubblici, pensi, ce ne sono in ballo quasi 3.700 di opere pubbliche che stiamo ricostruendo, ebbene questo enorme sforzo doveva comunque rispettare da un lato i diritti dei lavoratori e dall'altro tenere lontani tutti i malavitosi che potrebbero essere interessati, incuriositi o ingolositi da questa mole di lavoro che invece deve potersi sviluppare nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità. Allora noi abbiamo messo in campo una struttura di missione con il ministro Piantedosi del Ministero degli Interni, c'è un professore, il Paolo Canaparo, che ci aiuta in queste azioni volte proprio a verificare che tutte le imprese che lavorano nel cratere siano imprese eticamente qualificate. E poi ecco il DURC di congruità, ovvero il fatto di verificare esattamente ogni volta che dobbiamo pagare una ditta che quel tipo di lavoro effettivamente è stato fatto nel rispetto dei diritti e delle retribuzioni dei lavoratori. Mancava un elemento, un tassello, la possibilità ovvero di applicare attraverso la digitalizzazione quel principio di trasparenza che deve riguardare soprattutto le risorse umane che lavorano nei cantieri. Perché se si vuole, ed è sacrosanto per una repubblica fondata sul lavoro, difendere la sicurezza dei lavoratori, bisogna innanzitutto e preventivamente conoscere quali sono i lavoratori lavoratori che si applicano nei cantieri, in particolare se quei lavoratori hanno fatto le ore di formazione necessarie per fare il gruista o per guidare un mezzo meccanico articolato, e soprattutto se sono retribuiti. Ecco, il badge di cantiere è uno strumento che consentirà ogni giorno di verificare attraverso la nostra piattaforma se e quanti sono gli
12: operatori. Sta abbandonando a se stesse le imprese italiane.
10: C'è una proposta specifica che fa?
12: Certo,

0: reale, ricerca, innovazione, sostegno alle imprese e lavoro dignitoso.
1: Grazie.
2: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
3: Su R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al 331
2: 80 90
3: 101.
2: Ti fa stare bene.
4: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi
2: Sono Annalisa,
3: R101.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Sole 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101,
3: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al